0: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici della città,
1: Radio Città Fujiko, una volta siamo venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidaggine.
2: È una storia di ragazze demenziali.
3: From me, didn't you? You thought I didn't see you now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you?

I want you.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento no global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

vegana animalista restiamo a animali. E poi seguire alle 8 partiremo con la mia programmazione musicale, come dico sempre, tantissima musica, pochissime parole, l'annuncio dei brani, a volte nemmeno quelli, e naturalmente un po' girando fra i vari generi musicali di comune ascolto nella nostra emittente, una prima parte che arriverà fin verso le 8:24, poi spazio con tutta calma il primo notiziario di Popolare Network, andrà in onda alle 8:30, quello lungo di 15 minuti, poi ci sentiremo di nuovo dalle 8:45 circa, e poi ancora programmazione musicale ruota libera fin verso le 9:30, 9:40 circa, spazio alla rubrica di concerti.

Novara è avvenuta nelle settimane scorse una vera e propria strage di ibis sacri. Una mattanza giustificata con la presunta estraneità al contesto locale di questi magnifici uccelli originari dell'Africa e anche con il loro numero, che sarebbe eccessivo. Le immagini che documentano quanto avvenuto sono scioccanti. Si vedono gli uccelli uccisi a terra, i nidi e i pulli caduti insieme ai rami degli alberi tagliati dagli operatori. La disperazione degli attivisti, animalisti e ambientalisti che hanno tentato invano di fermare l'intervento deciso dalle autorità locali. La competenza in materia è della provincia, che ha comunque agito in sintonia con il comune di Novara. Il consigliere provinciale Giuseppe Maio, intervenendo insieme al sindaco Alessandro Canelli, ha spiegato testualmente che gli ibis sacri sono una specie invasiva che ha preso di mira la nostra area perché è ricca di verde e di risaie. Il problema, ha proseguito, è che nel centro città gli alberi fanno da ottimale luogo di nidificazione, ma sono delle trappole perché sotto questi animali non trovano la palude per il loro nutrimento. Accade così con le covate, che si dischiudono in contemporanea, danno vita a una battaglia interna, per cui i pulli più deboli vengono buttati a terra. E poi all'esterno ci sono altri predatori. In centro città, ha aggiunto Maio, occorre intervenire. Capiamo che le immagini possano turbare gli animi più sensibili, ma è necessario farlo. Questi volatili, ha aggiunto Maio, creano problemi anche alla biodiversità. Nei mesi scorsi abbiamo optato anche per interventi non cruenti, con l'ausilio di dissuasori, ossia bagliori e suoni, ma non è bastato. Da qui dunque sarebbe nata la necessità della mattanza. A queste affermazioni hanno replicato varie organizzazioni animaliste e ambientaliste. Ne prendiamo una per tutte, la nota diffusa da EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. La convivenza, sostiene EMPA, è sempre possibile. Basta attenersi alla scienza e al buonsenso. Il disagio nei parchi di Novara, il guano, gli odori, la scarsa pulizia, è reale. Ma utilizzarlo per giustificare l'abbattimento degli ibis come unica scelta razionale è una strumentalizzazione politica e ideologica. Secondo EMPA, sebbene l'ibis sacro sia classificato come specie invasiva, la letteratura scientifica e lo stesso piano nazionale italiano ne ridimensionano l'impatto. In Italia non ci sono prove scientifiche di minacce ecologiche complessive, di danni agricoli sistematici o di rischi sanitari. I manuali europei e l'ISPRA, prosegue EMPA, prevedono soluzioni non letali, quali modifiche all'habitat, potature mirate, pulizia costante e gestione del verde. Operazioni che sicuramente richiedono più sforzo e investimenti rispetto al fucile, ma che sono efficaci. Secondo EMPA, dunque, il vero scontro è culturale. Vogliamo una città a uso esclusivo dell'uomo, dove ogni animale che secondo qualche persona disturba viene eliminato, o siamo pronti a governare seriamente la coabitazione, con gli strumenti della scienza, della tecnologia e con la manutenzione? Uccidere, conclude EMPA, non è mai stata la soluzione per un conflitto con i selvatici. Basti pensare al caso dei cinghiali. La vera politica non vende illusioni sulla pelle degli animali, non cerca un bersaglio, ma si adopera per rendere possibile la convivenza con gli animali in maniera seria, scientifica e responsabile.

0: Abbiamo chiesto a Silvia Molè, attivista antispecista e presente a Novara durante la mattanza, un commento sulla vicenda e più in generale sulla nozione ormai ricorrente di specie invasiva.
1: L'eradicazione non è un concetto ecologico, è un concetto politico travestito da ecologia. L'ipocrisia dell'eradicazione, quando la conservazione parla il linguaggio della guerra. Nel lessico della biologia della conservazione esistono parole che sembrano innocenti, soltanto perché sono state naturalizzate dall'uso tecnico. Una di queste è eradicazione. La si incontra nei piani di gestione della fauna, nei documenti istituzionali, nelle campagne per la tutela della biodiversità. A prima vista appare come un termine neutro, scientifico, persino inevitabile, ma basta fermarsi un istante a riflettere sul suo significato per coglierne tutta la violenza. Eradicare significa eliminare completamente una popolazione vivente da un territorio. Significa organizzare, pianificare e portare a termine l'uccisione sistematica di individui appartenenti a una determinata specie. Eppure, quando questa operazione viene descritta con il linguaggio della conservazione, la sua brutalità sembra dissolversi dietro una cortina di tecnicismi. Nessuno parla di sterminio, nessuno parla di uccisione di massa, nessuno parla di guerra contro animali colpevoli soltanto di trovarsi nel luogo sbagliato. Si parla invece di eradicazione, come se una parola più elegante potesse cancellare la realtà materiale delle trappole, delle catture e delle uccisioni. Alla base di questa retorica vi è una distinzione che raramente viene messa in discussione, quella tra specie native e specie aliene. Le prime sarebbero depositarie di una sorta di legittimità ontologica, le seconde rappresenterebbero un'anomalia da correggere. Ma chi stabilisce questo confine? E soprattutto, perché la sua violazione dovrebbe giustificare la morte di migliaia di individui? La categoria di alieno non descrive una colpa biologica. Nella stragrande maggioranza dei casi sono stati gli esseri umani a trasportare organismi fuori dai loro areali originari, deliberatamente o accidentalmente. Successivamente, gli stessi esseri umani dichiarano quegli organismi indesiderabili e autorizzano campagne di uccisione nei loro confronti. E le migrazioni, gli spostamenti, gli attraversamenti esistono anche tra non umani. Si tratta di un paradosso morale enorme. La specie responsabile dello spostamento assume contemporaneamente il ruolo di giudice e di boia. Dietro il concetto di eradicazione si nasconde inoltre una concezione profondamente specista della natura. Il valore morale degli individui viene subordinato all'appartenenza a una categoria ecologica. Un animale non conta per ciò che è, per la sua capacità di soffrire, per il suo interesse a vivere, ma per il passaporto biogeografico che gli attribuiamo. Se appartiene alla specie giusta, la sua vita merita protezione. Se appartiene alla specie sbagliata, la sua eliminazione viene trasformata in un obiettivo di interesse pubblico. Quando gli umani diventano specie invasiva rispetto ad altre, la stessa espressione lotta alle specie invasive rivela una visione militarizzata dell'ecologia. La natura viene rappresentata come un territorio nazionale da difendere, con confini da presidiare e nemici da respingere. Gli animali diventano invasori, occupanti, minacce esistenziali, un vocabolario che richiama più facilmente la geopolitica che la biologia. Questa narrativa produce un effetto ideologico potente, trasforma la violenza in responsabilità, l'uccisione in gestione, lo sterminio in cura. Chi mette in discussione tali pratiche viene spesso accusato di sentimentalismo, come se la sensibilità verso la sofferenza degli individui fosse un ostacolo alla razionalità, anziché una questione etica e politica fondamentale. Ciò non significa negare l'esistenza di squilibri ecologici o minimizzare gli impatti che alcune specie possono avere sugli ecosistemi o su altri individui. Significa però rifiutare l'idea che l'uccisione debba essere considerata automaticamente la soluzione legittima o l'unica soluzione. Significa interrogarsi sui presupposti morali di una conservazione che protegge alcune vite sacrificandone altre. Forse il problema più profondo è che il termine eradicazione ci permette di non vedere ciò che stiamo facendo. È una parola che anestetizza, un eufemismo che trasforma la morte di individui concreti in una procedura amministrativa, un dispositivo linguistico che rende invisibile la violenza. Molte campagne di eradicazione sembrano presupporre l'esistenza di una natura originaria, pura e stabile da restaurare. Ma gli ecosistemi sono sempre stati dinamici, attraversati da migrazioni, estinzioni, espansioni e contaminazioni. L'idea di riportare un territorio a uno stato autentico può apparire, da questa prospettiva, più come una fantasia culturale che come un obiettivo scientificamente neutrale. Finché continueremo a parlare di eradicazione senza riconoscerne il contenuto morale e politico, continueremo a raccontarci che stiamo semplicemente gestendo la natura. In realtà stiamo decidendo quali vite meritano di esistere e quali possono essere cancellate. E questa non è una decisione tecnica, è una decisione politica, etica e profondamente ideologica. Termini come eradicazione, controllo, gestione, contenimento e specie invasiva funzionano come eufemismi burocratici che trasformano un atto di violenza in una pratica amministrativa, ricordando che i movimenti di liberazione quasi sempre precedono la scienza.

Si sa tutto, quasi tutto, dell'orrore degli allevamenti e dei mattatoi. Istituzioni totali volte all'annientamento non solo della vita, ma della stessa dignità della vita. Si sa tutto, quasi tutto, un po' per immaginazione. Non è difficile immaginare l'inferno di un allevamento intensivo o la perversione di un mattatoio. È un po' perché si sono moltiplicate negli anni le testimonianze dall'interno e le investigazioni dei gruppi animalisti. Investigazioni che non cessano, nella speranza che sapere e vedere la non vita degli animali in queste istituzioni scuota i consumatori, le tante persone, la stragrande maggioranza della popolazione, che non si curano di che cosa sta dietro le loro abitudini alimentari. Una nuova investigazione, dunque, è quella compiuta in Germania da Animal Equality e diffusa in Italia. Un'investigazione svolta all'interno della locale industria casearia. In particolare, fra 2024 e 2025, alcuni attivisti sotto copertura hanno documentato ciò che avveniva nell'allevamento per la produzione di latte Osterhof a Butzow, in Germania appunto, dove si produce la maggiore quantità di latte a livello europeo. L'inchiesta, denominata Il vero costo del latte, documenta violenze sugli animali, mostra personale non adeguatamente formato, evidenzia carenze igieniche e inquadra numerosi animali morti. Esperti veterinari indipendenti hanno analizzato e valutato il materiale. Molti comportamenti documentati, a loro avviso, violano la legge sul benessere degli animali. La proprietaria dello stabilimento, Fenia Meiners, in passato si era presentata ai media come una persona particolarmente attenta al benessere degli animali, ma l'inchiesta di Animal Equality rivela una realtà ben diversa. I filmati mostrano dipendenti che usano la forza bruta contro le mucche. Animali incapaci di reggersi in piedi vengono sottoposti a scosse elettriche. Un dipendente è stato ripreso mentre pugnalava gli animali alle zampe con un coltello per costringerli a muoversi. «Odio le mucche», ha ammesso un altro dipendente, ripreso ripetutamente mentre colpiva e prendeva a calci gli animali. Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia, che ha diffuso l'inchiesta, ha detto che le nostre riprese rivelano cosa accade realmente dietro le quinte dell'industria lattero-casearia e cosa viene solitamente nascosto al pubblico, cioè dolore, sofferenza, violenza e morte. Questo è il vero costo dell'industria lattero-casearia. È noto che il consumo di latte e formaggi è ciò che più differenzia il vegetarismo dal veganismo. Donald Watson, fondatore nel 1944 della Vegan Society, lasciò la Vegetarian Society, una istituzione britannica ben conosciuta, proprio per una disputa sull'industria casearia, che si basa evidentemente sullo sfruttamento animale. Watson, inventando la parola vegan, prese le prime tre e le ultime due lettere della parola vegetarian e disse che si trattava, metaforicamente, dell'inizio e della fine del vegetarismo. In realtà le due scelte alimentari oggi convivono, mentre persiste un'industria casearia che non smette di opprimere e sfruttare animali in modo strutturale all'interno di una filiera contigua a quella di produzione della carne. Non c'è latte senza sfruttamento.

Le danze di coppia rappresentano uno degli esempi più sofisticati di comunicazione reciproca nel mondo animale. Abbiamo trovato nella pagina della Scienza un interessante articolo che ci racconta di uno studio molto particolare che è stato fatto sulle coppie di gru, in particolare sulle danze di coppia delle gru della Manciuria, che sembrano seguire regole precise di sequenza e sincronizzazione e che si basano su una comunicazione reciproca in cui ciascun partner modifica i propri movimenti in risposta all'altro. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Animal Behavior da ricercatori della Graduate University for Advanced Studies Sock and Dye, che ha analizzato nel dettaglio le interazioni tra coppie selvatiche di gru dalla corona rossa osservate a Kushiro nell'isola giapponese di Hokkaido. Molte specie eseguono segnali coordinati attraverso repertori complessi di movimento, ma finora la maggior parte degli studi aveva analizzato i comportamenti dei singoli individui separatamente, trascurando l'interazione tra i due partner. I ricercatori hanno studiato 21 coppie di gru della Manciuria durante le esibizioni riproduttive, che possono durare fino a 3 minuti. Per ciascun maschio e femmina sono stati registrati ordine, durata e successione dei movimenti, utilizzando diversi metodi statistici per analizzare le interazioni reciproche tra i comportamenti. L'analisi di 99 danze di coppia ha identificato 3 elementi comportamentali ricorrenti: il bill stub, il bow e l'arch, che caratterizzano la struttura delle sequenze e le combinazioni dei movimenti. Secondo gli autori, questo indica che la danza non è casuale, ma segue regole precise di organizzazione. Lo studio mostra inoltre che la tempistica dei movimenti gioca un ruolo fondamentale. In molti casi il comportamento di un individuo veniva determinato direttamente dall'azione compiuta poco prima dal partner, evidenziando una forte coordinazione temporale tra i due membri della coppia. Gli autori sottolineano che le gru sembrano danzare reagendo costantemente ai segnali reciproci, costruendo una forma di comunicazione condivisa che emerge solo considerando la coppia come una singola unità comportamentale. I ricercatori hanno anche individuato alcune differenze tra maschi e femmine durante le danze. I maschi tendono a danzare più a lungo, mentre le femmine sembrano guidare più spesso la scelta dei movimenti e delle sequenze della performance. Secondo il team, i risultati aprono nuove prospettive per lo studio di segnali reciproci nel comportamento animale. Gli animali costruiscono segnali complessi attraverso l'interazione reciproca.

Un'altra storia di vita animale da raccontare è quella di Palla. È morta nei giorni scorsi a Oristano la cagnetta che si chiama proprio così, Palla, conosciuta in tutta Italia come simbolo degli animali abbandonati. La sua vicenda era stata raccontata anche in un libro, scritto dalla veterinaria Monica Pais, che l'aveva presa in cura nel gennaio del 2016. La cagnetta, di tipo pitbull, era stata recuperata nelle campagne di Terralba, in Sardegna. Era in fin di vita, con il muso e la testa gonfi e deformati. Un laccio di nylon le era stato stretto attorno al collo da cucciola e man mano che cresceva l'aveva quasi decapitata, bloccandole la circolazione linfatica. A causa della costrizione non riusciva nemmeno ad aprire la bocca. La cagnetta fu salvata proprio dalla veterinaria Monica Pais, insieme ai colleghi della clinica Due Mari, che l'avevano curata e che la chiamarono Palla, per quella testa gonfia e deformata, quasi appunto a forma di palla. La sua storia aveva commosso tantissime persone e generato una gara di solidarietà, tanto da far nascere una onlus che si chiama Effetto Palla.

0: Restiamo animali.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione.

8.04 in questo momento, naturalmente come vi ho già detto siete alle prese con la programmazione musicale completamente oltre domenica mattina. Parte la prima sequenza di brani, parte con K.D. Lang in The Mind of Love, poi gli O.M. Hare in Captive in the Act of Two, Ty Segall di cui ci sentiremo poi un altro brano nel corso della mattinata. Però prima c'è un altro aggiornamento di notizie che vado a leggere, perché c'è l'Iran che dice agli USA, adesso ve lo leggo appena ci arrivo sopra, la realtà bussa alla porta, l'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, mantenete la parola, ne pagherete le conseguenze, la realtà bussa alla porta. Così dopo lo scambio di attacchi USA-Iran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore per Teheran, Ghalibaf. Le parole di Ghalibaf su X fanno eco a quelle del capo del Pentagono, Exet, l'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ne pagherà il prezzo. Teheran tiene aperto soltanto un corridoio nello stretto, USA lo contestano. Ma ripeto, siete le prese con la programmazione musicale completamente alla libera domenica mattina, e quindi ci sentiremo prima K.D. Lang e poi gli O.M. Haring e poi ancora Ty Segall, di cui fra l'altro nel corso della mattinata ci sentiremo un altro brano. Qui sentiamo un midri di due brani, Emotional Market e Leopard Priestess, e a chiudere la sequenza un brano dall'Italia, Giuliano Palmenti e Blue Beatles in See You Tonight. Ma partiamo con K.D. Lang.

Ed erano Giuliano Palma e The Blue Beater, sono le 8:22 in sottofondo Sex Pistols. Direi che c'è spazio ancora per un altro breve brano dal Brasile, Astudio Gilberto, Sofinha de Ser Com Voce.

8:24 in questo momento, ci siamo ascoltati a Strudy Gilberto, in sottofondo Box Tops, a seguire la pubblicità e poi il notiziario Popolare Network. Ci risentiamo con la mia programmazione musicale intorno alle 8:45.

0: Medio Oriente, terza serie di attacchi in una settimana degli Stati Uniti. Dopo l'aggressione a due navi commerciali, le forze americane colpiscono 140 obiettivi militari iraniani. Teheran risponde con missili sui paesi del Golfo. L'ostacolo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz e restano in stallo i negoziati. Dai 50 ai 70 anni per ripristinare i 900 ettari di boschi bruciati nel nord del Piemonte, lo dice la regione. Nel parco della Valgranda sono andati a rogo 700 ettari di foreste nell'incendio nel nord-est dell'Andalusia, 12 invece i morti, 20 dispersi, 1400 evacuati, 6600 gli ettari distrutti dalle fiamme. E temperature in aumento per la nuova ondata di calore africano, il picco da mercoledì a venerdì, oggi bollino rosso per Firenze e Perugia, sconsigliata l'esposizione al sole dalle 11 alle 18, bollino arancione per altre città tra cui Bologna, Bolzano, Roma e Torino. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia, stoppa 2 milioni di finanziamenti per il caso del padiglione russo. La fondazione aveva deciso di ospitare la struttura nonostante il no di Bruxelles e del ministro della cultura Giuli. Le 8:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Cominciamo dunque, come sentivate, dal Medio Oriente. Terza serie di attacchi in una settimana degli Stati Uniti contro l'Iran. Questa notte le forze americane hanno bombardato circa 140 obiettivi militari nello stretto di Hormuz. I raid sono la risposta all'aggressione di Teheran a due navi commerciali che tentavano di attraversare lo stretto. Dopo gli attacchi le forze iraniane hanno invece lanciato missili sui paesi del Golfo. Il controllo di Hormuz resta il nodo principale e l'ostacolo ai negoziati che sono in stallo. In questi giorni erano previsti colloqui indiretti in Oman, da cui però al momento non arrivano grandi passi avanti. La guida suprema Mojtaba Khamenei intanto ha giurato vendetta per la morte del padre, con un messaggio scritto in occasione dei suoi funerali, e un quotidiano iraniano ha indicato i leader occidentali da eliminare per l'omicidio dell'ayatollah. Tra loro c'è anche la foto di Giorgia Meloni. Ma che cosa è accaduto questa notte nello stretto di Hormuz? In diretta Farian Sabai, a te Farian.
1: Sì, buongiorno a tutti. Era già successo martedì scorso ed è successo ancora stanotte. I Pasdaran hanno colpito due navi nello stretto di Hormuz, una nave mercantile e una porta container. Secondo la TV di Stato iraniana, violavano le normative nello stretto, cercando di passare nel corridoio di pertinenza dell'Oman, quella sud. E quindi ancora guerra in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso dall'Iran. I colloqui di ieri a Muscat non hanno portato risultati concreti. Avrebbero dovuto portare a un accordo sull'utilizzo di un corridoio centrale in acque internazionali a Hormuz, ma per i Pasdaran lo stretto è una leva strategica e non vogliono cedere. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf si è rivolto poche ore fa agli Stati Uniti. Ha detto che l'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola oppure ne pagherete le conseguenze. Ghalibaf si riferisce al memorandum d'intesa di Islamabad firmato da Washington e Teheran e ha ribadito che al punto 5 sta scritto che le navi mercantili possono passare nello stretto di Hormuz senza pagare pedaggio per 60 giorni, ma devono avvisare le autorità iraniane, devono utilizzare il corridoio nord di pertinenza iraniana e devono tenere accesi i sistemi di identificazione automatica. Gli attacchi iraniani alle navi hanno provocato la reazione degli Stati Uniti, che nelle ultime ore hanno colpito circa 140 obiettivi militari in Iran con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e navi militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti missilistici, siti di droni, depositi di munizioni, strutture navali e reti di comunicazione e postazione di sorveglianza costiera. In risposta i Pasdaran dicono di aver colpito una base americana in Giordania, mentre gli Emirati, il Qatar, il Kuwait e il Bahrain stanno intercettando missili e droni iraniani. È tutto. Restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Farian Sabai. Veniamo adesso agli incendi che stanno interessando diverse aree dell'Europa. In Italia, in Piemonte, serviranno dai 50 ai 70 anni per recuperare i circa 900 ettari di bosco bruciato nel nord del Piemonte, nelle province di Verbania, Novara, Vercelli e Torino, secondo quanto dice la regione. Nei roghi sarebbero andati a fuoco oltre 700.000 alberi, secondo la stima ancora provvisoria. La situazione peggiore è quella nel parco nazionale della Val Grande in provincia di Verbania. Qui sono andati a fuoco oltre 700 ettari di foreste. Sui danni alla biodiversità abbiamo sentito il presidente del parco, Luigi Spadone.
2: Non sappiamo quali possano essere i danni reali che si sono verificati alla biodiversità del territorio. Ad oggi sappiamo che su 600 circa ettari di territorio andati a fuoco, 200 sono all'interno dell'area parco. Presumibilmente quelli che sono bruciati sono dei castagneti. La situazione attuale è una situazione di un incendio che è stato parzialmente domato, ma che vede alcuni focolai proprio in questo momento ripartire in diverse zone. Il problema grosso è che i temporali che avrebbero dovuto arrivare non sono arrivati, quindi in questo momento ci sono nuvoloni a destra e a sinistra per chi guarda l'incendio, ma non nella parte dove dovrebbe piovere, perché se piovesse avremmo credo risolto il 90% dei nostri problemi. Purtroppo si tratta di versanti particolarmente impervi, è impensabile intervenire con squadre di terra, per cui si lavora in buona parte solo dall'alto, quindi con i canader che stanno ancora girando e con gli elicotteri, e questo comporta inevitabilmente che appena si smette di bagnare in alcuni luoghi tendono a ripartire.
0: L'altro grande incendio è quello in Spagna, in Andalusia, nel Rogo, che da giorni sta bruciando i boschi nel nord-est della provincia di Almeria. Sono morte 12 persone, altre 20 sono disperse. Le autorità hanno deciso l'evacuazione di 1.400 abitanti delle zone coinvolte dall'incendio. Finora sono stati distrutti 6.600 ettari di vegetazione. E l'anticiclone africano è tornato sull'Italia, dove sta portando una nuova ondata di calore con cielo sereno o poco nuvoloso. Il picco è previsto da mercoledì a venerdì. Al centro-sud, nelle zone interne della Sardegna, le temperature saranno elevate anche oltre i 40 gradi. Nelle città del nord, come Milano e Torino, dovrebbero arrivare a 35. Il bollettino del disagio bioclimatico del Ministero per la Salute per oggi prevede il bollino rosso per Firenze e Perugia, in cui è sconsigliata l'esposizione diretta al sole dalle 11 alle 18 ed è consigliata l'idratazione. Bollino arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Bollino giallo per altre città tra cui Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Genova e Milano. Sulla situazione meteoclimatica abbiamo sentito Carlo Bontempo, direttore di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
3: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto l'anno aumenteranno di temperatura, con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri, come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questa è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
0: Eventi estremi anche in Cina. Due tifoni si sono abbattuti sulla Cina orientale in questi giorni, sfiorando la città di Shanghai. Le autorità hanno evacuato oltre 2 milioni di persone dalle aree costiere a rischio. La tempesta ha portato venti a più di 100 km orari e piogge torrenziali, causando allagamenti, alberi abbattuti e la cancellazione di centinaia di voli. Prima di raggiungere la terraferma, il ciclone aveva già provocato forti disagi e feriti a Taiwan. Sentiamo Gabriele Battaglia.
4: Due tifoni nel giro di una settimana sono la realtà ecologica della Cina contemporanea, paese da sempre abituato a fare i conti con lavori idraulici collettivi per arginare le acque dei fiumi, tradizionalmente colpito nella sua parte sud-orientale dai tifoni in questo periodo dell'anno, ma che indubbiamente sta assistendo a un'intensificazione dei fenomeni estremi negli ultimi anni, il tutto dovuto al cambiamento climatico. Maisak, il primo tifone che ha colpito le province del Guangxi e dello Hubei a inizio settimana, ha lasciato 39 morti. Bavi, il secondo tifone che copre un'area grande come la Francia, sta colpendo più a est, soprattutto in Zhejiang e Fujian, dopo essere passato in Giappone e Taiwan. È scattata la mobilitazione emergenziale, circa 2 milioni di persone sono state o stanno per essere trasferite, si registrano frane e smottamenti.

0: delle unità di continuità dal punto di vista energetico che è fatta da centinaia di motori diesel, e dall'altra parte stiamo parlando di impianti che hanno anche come effetto negativo il riscaldamento. C'è una stima che dice che ci sia un riscaldamento dei territori limitrofi ai data center che può arrivare fino a un innalzamento di 3 gradi di quello che è la temperatura media. Ci vorrebbe una legge nazionale che non c'è, e ci vorrebbe una legge regionale efficace, cosa che non è la legge che è stata approvata recentemente in Regione Lombardia. Dopodiché ci sono ambienti che chiedono che ci sia, come negli Stati Uniti, una moratoria nella costruzione di nuovi data center in attesa che si venga a definire una legge che tuteli effettivamente la salute dei cittadini, tuteli effettivamente i cittadini.
1: I mondiali di calcio, con le due partite della notte, si sono conclusi anche i quarti di finale. L'Argentina ha battuto ai tempi supplementari la Svizzera per 3-1, sfiderà adesso in semifinale l'Inghilterra, che sempre ai supplementari ha avuto la meglio sulla Norvegia con una doppietta della sua stella Jude Bellingham. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
2: E ancora lui, Hey Jude.
3: Rodgers with the strike, spilled!
2: Altra doppietta del numero 10 dopo quella al Messico manda l'Inghilterra in semifinale. Battuta la Norvegia in rimonta, ma non senza sofferenza per gli inglesi, che si sono imposti ai supplementari sull'1-1, gol annullato alla Norvegia per una spinta di Haaland, poi una traversa al terzo minuto dell'extra time, il gol decisivo complice un errore del portiere che regala ai tre leoni la quarta semifinale mondiale della loro storia. L'Inghilterra ha giocato bene, ma deve migliorare in vista della semifinale, così alcuni tifosi alla fine del match. Ad attendere la squadra di Thomas Tuchel c'è l'Argentina, che ha sconfitto la Svizzera 3-1 ai supplementari. Mercoledì si gioca ad Atlanta, un altro capitolo di una rivalità anche extracalcistica resa immortale dalla mano de Dios e dal gol più bello della storia di Diego Armando Maradona in quel quarto di finale di Messico 1986.
1: E alle 8:47 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Mattia Guastafierro e Fabio Fimiani, le notizie tornano alle 10:30, buon ascolto e buona giornata.
4: Ed era appunto i notiziari Popolare Network. Un aggiornamento di notizie ci parla invece di una sparatoria a Toronto con 2 morti e 5 feriti, una sparatoria durante l'evento SARS on St. Clair a Toronto in Canada ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 5. Le forze dell'ordine intervenute d'urgenza per gestire la situazione hanno evacuato la zona blindando l'area del festival caraibico. Non si è trattato, precisano le forze dell'ordine, di spari indiscriminati sulla folla, ma di uno scambio tra 2 persone che si prendevano reciprocamente di mira. Ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente oltre libera domenica mattina. Allora partiamo ancora con altri brani. Partiamo con i Four Teeth nel John Hopkins remix di Angel Ecos e poi seguire gli U2 in Zoo Station. Ma partiamo con i Four Teeth.

0: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e è aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
0: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
8: ...904 in questo momento, il sottofondo si è appena partiti, sono appena partiti di Dirty Honey, un aggiornamento di notizie. Martedì a Roma il tavolo Libano-Israele, si terranno martedì colloqui a Roma tra Libano e Israele, così il vice premier e ministro degli esteri italiani. Roma diventa capitale della pace rispetto al teatro medio orientale, un fronte sul quale siamo attentissimi, il più vicino a noi. Abbiamo guidato missione UNIFIL, pronti coi francesi a continuare a presidiare l'area, vedremo se con mandato ONU Unione Europea i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori, aggiunge. Sulle minacce a Meloni sul giornale iraniano certamente non si fa intimidire. Ma siete alle prese come sempre con la programmazione musicale completamente otto libro domenica mattina. Allora veniamo alla prossima sequenza di brani, partiamo con Minos Pour Main Bass in Le Patron et Devenu Ful, a seguire la Ra Band in The Crunch, Bicky Mono, Beth che è una propaggine degli Even 17, il brano si chiama Optimum Chant, e poi Earth, Wind and Fire in September. Ma partiamo con Minos Pour Main Bass.

sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal.

0: eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
3: ...9.32 in questo momento, in sottofondo sono appena partiti The Damned, un aggiornamento di notizie riguardo l'antisemitismo, indagati 3 giovani, perquisizioni della polizia nei confronti di 3 indagati residenti a Roma, Savona e Caserta. Sono accusati di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. I 3 giovani dai 20 ai 26 anni parlavano di atti violenti armati basati su posizioni suprematiste e antisemite. Sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e altro materiale di propaganda. L'operazione ne segue un'analoga del 24. Ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente 8 libri domenica mattina, altri 2 brani, poi sarà il momento della rubrica di concerti. Partiamo con Kaiser Chiefs in I Predator Riot e poi Oneida insieme a Lears in Rose and Licorice.

9.41 in questo momento, che ci siamo appena sentiti erano Neid e Liars, in sottofondo invece naturalmente John Lennon. Direi che partiamo con la rubrica di concerti. E partiamo con il Parco delle Caserme Rosse, dove sono in corso di svolgimento due diverse manifestazioni, il Bonsai Garden e il Sequoia Music Park. Partiamo con il Bonsai Garden. Leggiamo da Pier Francesco Pacode: una storia affascinante di basso profilo e alta creatività, di canzoni seducenti e disinteresse per qualsiasi regola di mercato, quella dei cani. Il gruppo romano, guidato da Niccolò Contessa, che arriva questa sera e domani, lunedì alle 20, al Bonsai Festival Parco delle Caserme Rosse, con le sue ballate sentimentali amare. Un successo loro nato dalla messa in rete nel 2010 del video I Parolini di 18 anni, una storia piccola di ambientazione locale, seguita pochi mesi dopo da un secondo brano, Il Pranzo di Santo Stefano, e poi un'altra composizione, Wes Anderson. Tutto pubblicato nel più completo anonimato, in maniera indipendente, se non incontro con la bolognese 42 Records. Da questa collaborazione nasce l'album d'esordio, il sorprendente album d'esordio dei cani, una serie di ritratti come se fossero delle polaroid sonore un po' sfocate di vita quotidiana di un ventenne nella capitale, coppiette che lasciano e si ritrovano, ambienti della media borghesia, studi fatti con poco entusiasmo, le passeggiate in motorini tra centro e periferia. Il successo è immediato e Contessa sceglie l'anonimato, l'assenza dell'immagine anche nel tour affollatissimo che promuove l'uscita dell'album, volti celati da sacchetti di carta, corpi il più possibile nascosti. Il suono è quello di un rock minimo che procede per lente modificazioni, che rimane appiccicato alla pelle, dal quale è difficile separarsi. L'attenzione nei confronti di Contessa cresce vertiginosamente, nonostante l'indifferenza, per l'apparire esce un lavoro in condivisione con il Gazebo Penguins, un omaggio di 883 nel 2016, il disco della notorietà Aurora, sempre per la 42 Records. Il suono si trasforma, meno chitarra e più elettronica, ma sempre rispettando la forma canzone del pop. Contesti che esplorano la relazione tra sentimenti e tecnologie, con la consapevolezza che anche i rapporti più intimi devono necessariamente passare per la settica freddezza delle macchine digitali. Dopo di allora siamo nel 2017, il silenzio assoluto, la chiusura di tutti i canali social del gruppo, salvo quello di YouTube, ogni tanto qualche notizia che faceva sperare nuove canzoni, che si rivelava sempre infondata. Poi a sorpresa inaspettato un vinile inizialmente in tiratura limitata con due inediti composti insieme ai Baustelle, e lo scorso anno l'annuncio del ritorno sul mercato. Il disco si chiama Post Mortem e prosegue con l'esplorazione delle sonorità post-punk a tratti come fosse un omaggio ai CCCP. Segue il tour di presentazione, adesso le date in alcuni tra i più importanti festival estivi come il bolognese Bonsai, per loro un ritorno a casa. Loro i cani sono appunto stasera e domani sera al Bonsai. Stasera è già tutto esaurito, domani sera dovrebbero esserci ancora dei posti a 39,20 e 51,75. Rimanendo al Bonsai, mercoledì 15 dalle 20:15 abbiamo Levantin dell'Amore live in estate, con lei come supporter Angelica Bove e la Iana. Ingresso con dei posti 39,20, 51,75, 54,05. Poi giovedì 16 dalle 20 Egli e le Storie Tese in tour alla carta, 39,10, 49,45, 57,50 euro.

E rimaniamo alle Caserme Rosse, ma questa volta ci spostiamo al Sequoia Music Park. E allora, questa sera, domenica 12 luglio, con il suo stile che danza tra pop alternativo e urban, Fra Quintale, appunto, fa tappa a Bologna stasera alle 21.30 nell'ambito del Sequoia Music Park, appunto al Parco delle Caserme Rosse, il Summer Tour 26, fa seguito all'uscita di Aranciati. Il nuovo singolo dell'artista esplora le conseguenze emotive di una relazione finita attraverso uno sguardo lucido e consapevole. Cerca di mettere in luce quell'atteggiamento che porta a difendersi, rispondendo con rigidità e chiudendo in modo netto con il passato. Un'illusione, secondo Fra Quintale, perché rivela una realtà più complessa in cui la fuga e le reazioni dure non sono altro che tentativi vulnerabili di gestire il dolore e le proprie emozioni. Quindi Fra Quintale questa sera, l'ingresso a seconda dei posti è 39,10-54,05. Rimanendo al Sequoia Music Park, domani lunedì 13 luglio, Belle and Sebastian, ingresso 39,10-43,70-49,45-63,25-89,70. Mercoledì 15 Tony Pitoni in estate, già tutto esaurito, e giovedì 16 Interpol 46 57,50 63,25 euro, l'importo. Ecco, in sottofondo siamo passati le CDC, veniamo ad altri luoghi di musica. Al Mesari di via Frassinago questa sera abbiamo il Putan Club, mentre questa sera al Comini Express in via Fioravanti le birrette, e al Combo in via dei Caracci sempre questa sera c'è il No Glucose. Per No Glucose abbiamo Delfin Dora, Lucia Cagrimagnan, Hodia e Jean-Emmanuel Rosney.

Martedì 14 al Parco della Zuc, per attorno al museo c'è Jonathan Clancy, che musica Archivio Senza, ingresso con offerta libera. Poi veniamo in via Mascarello, in corso di svolgimenti, salotto estivo, salotto del jazz che dir si voglia, il tutto ingresso libero. Mercoledì 15 abbiamo Sofia Janis Duo in World Woman, Soul and Jazz Classic Night. Giovedì 16 Nelson Machado Trio, venerdì 17 Silvia De Santis Quartet, sabato 18 True Colors Duo in Negli anni 80 in acustico. Al Parco dei Giardini, l'avrete già sentito anche dalla pubblicità qui alla radio, in corso di svolgimento il Kabura Festival, con ingresso offerta libera, mercoledì 15 statale 64 innati per correre, giovedì 16 Onward Duo. Vi do le cose, alcuni degli spettacoli previsti, perché praticamente ci sono concerti tutta la settimana, venerdì 17 Mal di Testa Gruppo, serata di rock italiano, e sabato 18 Allegri Vagabondi, che sono poi gente specializzata in tributi ai nomadi, la serata si chiama Contro. Nel frattempo, sottofondo, siamo per passare agli Stray Cats. Continuiamo al Cubo, quindi parliamo di Piazza Europa, Giardini o De Meglio, parte il condividere cultura, come tutti gli anni, tutto a ingresso libero. Giovedì 16 abbiamo Omar Pedrini, ex Timoria. Ancora giovedì 16 al Zuarti Vicolo Malgrado, per il suono dell'arte c'è il quartetto Stumble con Tony Catano al trombone. Venerdì 17 a Rione San Nicolò di via San Felice per Botanic in Matmos è previsto un abbonamento di 10 euro più la prenotazione per il concerto. È praticamente l'ultimo concerto, diciamo, del Botanic di quest'anno. Veniamo al resto della provincia. Giovedì 16 al Museo delle Storie di Pieve di Cento, per l'ambito del Reno Road Jazz, abbiamo Felice Porter e Comini Quartet con il leader al trombone. E sabato 18 invece a Valsamoggia, per Corti, Chiese e Cortili, serata di jazz con Eleonora Strino.

Partiamo dal bagno Zefiro 268 di Milano Marittima, provincia di Ravenna. Riflettori puntati oggi, domenica 12 luglio, su Violante Placido, la protagonista del recente sceneggiato Netflix La Dolce Villa. Oltre alla sua carriera d'attrice in Italia e all'estero, nutre e coltiva una grande passione per la musica. All'attivo due dischi come cantautrice, Don Bichet e Sheep Wolf, e varie collaborazioni, tra cui quelle con Bugo, Mauro Ermanno Giovanardi e Francesco Forni, fino a quella con il cantautore e polistrumentista Gianluca De Robertis, che accompagnerà Violante al pianoforte in un'atmosfera intima. Placido abbraccerà anche la chitarra e si racconterà attraverso le tracce dei suoi dischi tra cover e brani inediti.

0: Nel decennale pubblicazione dell'album Eternamente Ora, che conteneva il Quart Amen, il brano con cui vinse Saremo Giovani, Francesco Gabbani fa tappa anche a Cervia, provincia di Ravenna, stasera alle 21 in piazza Garibaldi, con il tour in cui le tracce dell'ultimo disco si alternano ai grandi successi della sua carriera, in un intreccio di sonorità inedite pensate per regalare al pubblico un'esperienza musicale davvero indimenticabile, un percorso artistico che prosegue anche sul fronte televisivo, dove Gabbani è impegnato come giudice nella nuova edizione di X Factor, portando la sua esperienza, la sua visione musicale al servizio dei giovani talenti. L'artista amato dal pubblico per la sua energia e la capacità di unire leggerezza e riflessione nelle sue canzoni, propone sempre nuove occasioni per vivere la magia dei suoi concerti dal vivo.
1: E sono fuggito appena in testa.
2: Che schifo di stupidaggine.

Allora, passiamo a Modena, dove in Piazza Roma, anzi a Modena in generale, c'è la rassegna Jazz Open che dura una settimana in vari luoghi. E vediamo qual è l'ordine. Lunedì 13 luglio in Piazza Roma ci saranno due vincitori di Grammy Awards, Gregory Porter, fra le voci più autorevoli del jazz contemporaneo, e la raffinata elegante Diana Krall. E poi vediamo ancora cos'altro c'è in giro, sempre per la stessa rassegna. Il 13 luglio abbiamo, scusate, mi sta volando via un po' la roba. Forse è meglio che spengo un attimino il ventilatore, perché sennò qui non si riesce.

Ecco, il baluardo della cittadella accoglierà invece la programmazione più strettamente jazz, lunedì 13 luglio Emma Smith, una delle voci più brillanti del jazz britannico. Poi Giardini Ducali invece i concerti con ingresso gratuito degli artisti più innovativi, con il polistrumentista Alex Fernet, appunto il 13 luglio.

Martedì 14 in Piazza Roma, unica data italiana per Moby, musicista che ha portato elettronica al centro della cultura pop globale. Poi invece al baluardo della cittadella abbiamo la pianista Francesca Tandoi. Veniamo al 15, mercoledì 15, una party night tutta da ballare con Paolo Stella, ideatore dell'Electro Swing, e la techno marching band Meute. E invece al baluardo della cittadella abbiamo il trombettista Andrea Sabatino e al Giardino Ducali gli Sleepy, che uniscono Bossa Nova ed Egg Punk. Poi veniamo giovedì 16, dove sarà la volta di Jamie Cullum, funambolo di jazz pop britannico, e di Josh Stone. Leggiamo qualcosa su Josh Stone da Andrea Spinelli sull'ultimo album, una raccolta di canzoni natalizie decisamente fuori stagione, così lo spettacolo che Josh Stone pone il 16 luglio sul palco del Jazz Open Modena, tra le suggestioni e i colori di una serata che vede in scena Jamie Cullum, inizia con un medley disco più in clima con queste notti di luglio, tuffo sul dance floor che allarga la tavolazza cromatica di un festival. E racconta, appunto, stiamo parlando del 39enne cantautrice, attrice di Dover, all'anagrafe Jocelyn Eve Stoker. Questo per il 16 luglio. Poi veniamo al baluardo della cittadella, dove ci abbiamo i Mammal Hands, il trio inglese che ha ridefinito i confini del jazz intrecciandolo con minimalismo ed elettronica. Passiamo a mercoledì 17. Alla Piazza Roma abbiamo l'attesissimo live di Luca Carboni, mentre invece al baluardo della cittadella l'innovativo pianista Aaron Parks. E poi sabato 18 a Piazza Roma, l'unica data italiana di Jean-Michel Jarre, visionario pioniere della musica elettronica, e celebrare i 50 anni di Oxygen con una performance tutta speciale. Al baluardo della cittadella Hervé Samb, il chitarrista senegalese e pioniere del jazz sabar, originale punto d'incontro tra libertà dell'improvvisazione jazz e tradizioni musicali dell'Africa occidentale. E a Giardini Ducali, l'universo transmediale del collettivo Samon Camon Tigre.

Ecco, saltato parecchia roba nel Ravennate. Lunedì 13 luglio all'Arena della Paglia di Cotignola, provincia di Ravenna, per Esperanza abbiamo Patrizia Laquidara. E 15 luglio invece in Piazza Garibaldi a Cervia, provincia di Ravenna, abbiamo un altro concerto rispetto a quello di Gabbani, che, di cui vi ho già parlato prima. Ce n'è ancora un altro che è per mercoledì 15, ed è con Tony Adri degli Spandau Ballet.

Veniamo nel Parmense. Martedì 14 la Rocca di Salabaganza, appunto in provincia di Parma, per il Festival Toscanini. Abbiamo la Toscanini Academy Big Band in Hollywood Swing. Stessa rassegna, sabato 18 al Giardino dell'Acquario, Biosfera di Parma, Sorbolo, Mezzani. Abbiamo, anzi, per la rassegna Argine abbiamo Rodrigo D'Erasmo degli After Hours in Crescere la Guerra. Veniamo a Rimenese, l'avrete sentito anche questo alla pubblicità qui alla radio. Giovedì 16 al Becchi Bay di Bellarige a Marina, provincia di Rimini, per Rotto Bay Festival Rise Against.

poi veniamo alla rassegna Summertime in Jazz, in corso di svolgimento nel Piacentino. Appuntamento giovedì 16 alle 21.30 a Corte Maggiore, sul sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata, con i Gala Jazz and This Swinger. Luca Gallaschelli guida un gruppo che rievoca le atmosfere elettrizzanti degli anni 30 e 40, omaggiando leggende come Ellington e Armstrong, con un repertorio ritmato perfetto per celebrare la vitalità dello swing. Si prosegue sabato 18 alle 21.30 a Morfasso, in piazza Tenenti Inzani, sempre in provincia di Piacenza, con i Mauro Hellpors Dixie Blue Blowers Quintet. Mauro Hellpors, tra i più autorevoli esperti italiani di Hot Jazz, condurrà il pubblico in un viaggio filologico tra le radici del genere, interpretando lo swing delle origini con quella cura storica che lo ha reso un punto di riferimento nei circuiti europei.

0: Sabato 18 San Piero in Bagno, provincia di Forlì Cesena, per Balamundo World Music Festival. Abbiamo la presenza sul palco tra gli altri di Pioz, e stiamo parlando di uno dei, ascolteremo appunto le rime di uno dei più apprezzati rapper italiani.
1: Ciao ragazzi, sono Busta dei Subsonic e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico. Ciao!
0: Ecco, nel frattempo in sottofondo sta partendo Mick Jagger insieme a Dave Grohl, ma sono quasi alla fine della rassegna. Domenica 19 luglio, ma all'alba, quindi posso dirvelo solo oggi, alla Spagna, alla spiaggia dei migranti a Cesenatico, provincia di Forlì Cesena, abbiamo Lisa Manara, al dobetto di Savannah Funk e Riccardo Catria in Lisa, che canta Ornella, appunto un tributo Ornella Vanoni. Sono le 10.01, con i concerti direi che abbiamo chiuso e ripartiamo subito con la musica. Ripartiamo come promesso con il secondo brano per oggi di Ty Segall, che si chiama Ice Plant. Poi veniamo in Italia con Giuni Russo insieme a Franco Battiato nella sua figura. Poi ci ascoltiamo Cerroni insieme a Tony Allen in Second Chance. Poi Andrew Whitterell, poi ancora vediamo cosa ci sta. Direi Future Sound of London in Parted, e direi che dovrebbe starci ancora anche Homesick in Children Day. Ma partiamo subito con Ty Segall.

10:17 in questo momento, ci sono appena saltati Andrew Whitehill, nel frattempo sottofondo sta andando Red Boy, ma una notizia che viene dagli USA, morto il senatore rap Lindsey Graham per una breve improvvisa malattia, morto a 71 anni Lindsey Graham, senatore repubblicano fra i più influenti, l'ha comunicato alla famiglia chiedendo rispetto della privacy. NBC parla di un arresto cardiaco e mostra immagini di una barella che esce da casa sua. Ex militare eletto per la prima volta nel suo stato, Carolina del Sud, dopo un solo mandato, però dalla Camera dei rappresentanti al Senato dal 2003, grande persona e grande senatore, ci mancherà, lo saluta Trump, era sempre a lavoro, un vero patriota americano. Ma ripartiamo subito con la musica, The Future Sound of London.

E allora 10:23 in questo momento ci abbiamo ascoltati The Future Sound of London, in sottofondo stanno andando Teenage Bottle Rock, a seguire Modest Mouse, poi pubblicità e il notiziario popolare network, quello da corto da 5 minuti. Ci risentiamo con l'ultima trance della mia programmazione musicale verso le 10:35.

gradi. Nelle città del nord come Milano e Torino dovrebbero arrivare a 35. Il bollettino del disagio bioclimatico del Ministero per la Salute per oggi prevede il bollino rosso per Firenze e Perugia, in cui

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire

detta estate ovviamente è legata al latino, perché aestus, parola della quarta declinazione, significa il calore ardente, il calore bruciante. Ok, e c'è da dire che questa stella, la canicola, detta anche forse in qualche lingua, un po'

0: in particolare dimostra come la lotta al comunismo, fare leva sulle paure e sulle ansie, poi questo provocò una repressione, una messa in discussione delle libertà civili, dell'agibilità dei gruppi di opposizione, un elemento particolarmente importante soprattutto dentro a quello che è lo scenario che si è aperto con la campagna per le elezioni di metà mandato.
1: Non solo, la crociata di Trump è anche contro i giornalisti. 4 reporter del New York Times dovranno comparire in tribunale per gli scoop sul nuovo Air Force One, quello donato al presidente dal Qatar. Un aereo che, secondo gli articoli della testata, sarebbe privo di importanti dispositivi di sicurezza, il servizio da New York.
2: Nuovo scontro tra amministrazione Trump e la stampa statunitense. Il Dipartimento di Giustizia ha notificato mandati di comparizione per 4 giornalisti del New York Times chiamati a testimoniare davanti a un grand jury federale nell'ambito di un'indagine sulla diffusione di informazioni riservate. I reporter avevano firmato questa settimana 2 articoli sulle preoccupazioni per la sicurezza relative al nuovo Air Force One donato dal Qatar. Secondo le ricostruzioni del quotidiano, il presidente Trump avrebbe scelto di lasciare il summit NATO in Turchia a bordo del vecchio velivolo presidenziale su indicazione dei servizi segreti, mentre il nuovo Boeing 747 sarebbe ancora privo di alcuni sistemi avanzati di difesa, compresi i dispositivi antimissile. In alcuni casi le convocazioni sono state consegnate direttamente da agenti federali a casa dei giornalisti. Il New York Times ha definito l'iniziativa un tentativo di intimidire la stampa indipendente e un attacco alla libertà garantita dal primo emendamento della Costituzione. Il Dipartimento di Giustizia ha respinto le accuse dicendo che i giornalisti non sono il bersaglio, lo sono invece le persone che hanno diffuso informazioni classificate, lo ha detto una portavoce al New York Times. Negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva già tentato di costringere a testimoniare giornalisti del Wall Street Journal e del Washington Post, salvo poi ritirare quei provvedimenti dopo le contestazioni legali in tribunale delle 2 testate. Un passo indietro netto dopo che Joe Biden aveva limitato fortemente l'uso dei mandati a comparire nei confronti dei reporter. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E lo sentivate, la propaganda di Trump serve anche a distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica americana dal Medio Oriente, dove le difficoltà del presidente sono evidenti. Anche quella appena trascorsa è stata una notte di raid e missili tra forze americane e iraniane, raid che hanno coinvolto anche paesi del Golfo. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz, il servizio.
3: Era già successo martedì scorso ed è successo ancora stanotte. I Pasdaran hanno colpito 2 navi nello stretto di Hormuz, una nave mercantile e una porta container. Secondo la TV di Stato iraniana, violavano le normative nello stretto, cercando di passare nel corridoio di pertinenza dell'Oman, quella sud. E quindi ancora guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso dall'Iran. I colloqui di ieri a Muscat non hanno portato risultati concreti, avrebbero dovuto portare a un accordo sull'utilizzo di un corridoio centrale in acque internazionali a Hormuz, ma per i Pasdaran lo stretto è una leva strategica e non vogliono cedere. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf si è rivolto poche ore fa agli Stati Uniti. Ha detto che l'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola oppure ne pagherete le conseguenze. Ghalibaf si riferisce al memorandum d'intesa di Islamabad firmato da Washington e Teheran e ha ribadito che al punto 5 sta scritto che le navi mercantili possono passare nello stretto di Hormuz senza pagare pedaggio per 60 giorni, ma devono avvisare le autorità iraniane, devono utilizzare il corridoio nord di pertinenza iraniana e devono tenere accesi i sistemi di identificazione automatica. Gli attacchi iraniani alle navi hanno provocato la reazione degli Stati Uniti, che nelle ultime ore hanno colpito circa 140 obiettivi militari in Iran con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e navi militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti missilistici, siti di droni, depositi di munizioni, strutture navali e reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera. In risposta i Pasdaran dicono di aver colpito una base americana in Giordania, mentre gli Emirati, il Qatar, il Kuwait e il Bahrain stanno intercettando missili e droni iraniani. È tutto. Restituisco la linea allo studio.
1: E sempre negli Stati Uniti è morto il senatore americano Lindsey Graham, 71 anni, tra le più influenti figure del Partito Repubblicano. Graham È morto a seguito di una breve e improvvisa malattia. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato. Con la sua morte e con l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell, senatore di cui non si hanno notizie da circa un mese dal ricovero che era avvenuto appunto circa un mese fa, i repubblicani rischiano ora di avere una maggioranza più risicata al Senato. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. Bruxelles ha infatti raccomandato all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di interrompere i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Sentiamo il servizio.
4: Alla fine il taglio dei fondi europei a una delle istituzioni culturali e mostre d'arte più prestigiose al mondo con quasi assoluta certezza ci sarà. La Biennale di Venezia perderà 2 milioni di euro in finanziamenti UE a causa della decisione di riaprire quest'anno il padiglione russo nonostante il parere contrario di Bruxelles. Ad annunciare la decisione dopo un'approfondita valutazione delle risposte fornite dalla Biennale è stata la vicepresidente della Commissione europea responsabile per sovranità tecnologica e democrazia Anna Virkkunen. La cultura in Europa, finanziata con il denaro dei contribuenti, dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, ha spiegato la politica finlandese. La procedura per la revoca dei fondi era stata avviata lo scorso aprile dopo l'annuncio dei vertici della Fondazione Biennale sulla riapertura dello spazio espositivo della Federazione Russa, per la prima volta dopo 2 edizioni consecutive rimasto chiuso come conseguenza dell'invasione dell'Ucraina e dell'introduzione delle sanzioni europee contro Mosca. In una prima fase la Commissione aveva concesso 30 giorni alla Biennale per fare un passo indietro o per presentare argomentazioni in grado di fermare la procedura di revoca. La Fondazione ha scelto questa seconda strada e tirare dritto sull'apertura del padiglione. I chiarimenti sul fatto che le modalità della partecipazione russa non violassero le sanzioni europee, però, non sono stati considerati sufficienti. E allora la Commissione ha raccomandato all'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione e la Cultura, l'ente che gestisce i finanziamenti europei, di revocare la sovvenzione da 2 milioni. L'atto non è vincolante, ma l'agenzia si era già dichiarata favorevole al taglio dei fondi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Veniamo adesso all'ondata di calore in Italia. Sono in risalite le temperature nel nostro paese, a partire dalle regioni del sud. L'anticiclone africano sta portando una nuova ondata calda con cielo sereno o poco nuvoloso. Il picco di calore è previsto da mercoledì a venerdì e sarà concentrato maggiormente nelle regioni del centro-sud e in quelle interne della Sardegna. Qui le temperature saranno elevate anche oltre i 40 gradi, mentre nelle città del nord come Milano e Torino dovrebbero arrivare a 35 gradi. Per oggi il bollettino del disagio bioclimatico del Ministero della Salute prevede il bollino rosso per Firenze e Perugia. In queste città è sconsigliata l'esposizione diretta al sole fino alle 18 ed è consigliata l'idratazione. Bollino arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Abbiamo chiesto i motivi per i quali l'Europa si riscalda di più rispetto al resto della Terra a Carlo Bontempo, direttore di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
5: Verosimilmente è una combinazione di fattori, sicuramente la perdita di ghiaccio nell'Artico europeo, che fa parte del dominio che noi chiamiamo Europa, gioca un ruolo. L'Artico è la zona che si riscalda più del pianeta. Quando parliamo di Europa e la confrontiamo con la media globale c'è un piccolo problema, nel senso che l'Europa essenzialmente è terra al di là di questa parte dell'Oceano Artico, mentre la media globale ha a che fare con molti oceani e gli oceani si stanno scaldando in media meno che le terre emerse, per cui anche questo è un fattore. Ma anche se confrontassimo l'Europa con gli altri continenti, con le altre terre emerse, l'Europa comunque si scalderebbe a un ritmo leggermente superiore. Forse anche un cambio di circolazione che ha reso più frequente, più intensi questi promontori anticiclonici che abbiamo visto negli ultimi mesi, queste ondate di calore, e forse anche un ruolo della legislazione che ha migliorato la qualità dell'aria in Europa, che è stato un fattore estremamente positivo, che ha migliorato molto la nostra salute, ma ha reso in media i nostri cieli leggermente più trasparenti, quindi potrebbe aver giocato un ruolo anche questo nel riscaldamento aumentato dell'Europa.
1: E c'è stato un lieve miglioramento nel nord del Piemonte, colpito dagli incendi boschivi per le deboli piogge di ieri sera, che in alcuni casi, come a Prali, in Val Germanasca, provincia di Torino, hanno addirittura provocato la temporanea esondazione di 2 torrenti. La stima delle foreste distrutte dall'incendio è tra gli 800 e i 900 ettari e le squadre di emergenza dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile continuano a lavorare. In provincia di Vercelli la situazione rimane critica per il rogo che da giorni brucia i boschi della Val Mastallone, laterale della media valsesia. In provincia di Torino, nel Canavese e in Valle Soana, un vasto rogo ha distrutto aree impervie nei pressi del Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra Valprato Soano e Ronco Canavese. Nella provincia Verbano-Cusio-Ossola, a Premosello-Chiovenda, alle porte del Parco della Val Granda, la situazione è migliorata grazie anche all'intervento degli aerei Canadair e degli elicotteri antincendio. Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte a Crema, in provincia di Cremona, dopo essere stato accoltellato in un parcheggio di un supermercato in Viale Repubblica. Per ora non è stata resa nota l'identità della vittima. I carabinieri stanno indagando sull'omicidio. L'ipotesi più accreditata è che sia stata una resa dei conti tra gruppi rivali di migranti. Il 19enne era di nazionalità egiziana. L'anno scorso, alla fine dell'estate, un altro giovane era stato ucciso in circostanze simili. 10 anni fa la strage ferroviaria sulla linea Andria-Corato in Puglia, nella quale morirono 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Due treni che viaggiavano in direzione opposta si scontrarono sul binario unico. Alla cerimonia di commemorazione oggi ha partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è incontrato anche con i familiari delle vittime. Sentiamo il discorso della sindaca di Andria, Giovanna Bruno.
6: Albino De Nicolo, 57 anni. Salvatore Di Costanzo, 57 anni. Ludovico Francesco Tedone, 17 anni.
7: Signor Presidente della Repubblica, familiari delle vittime, feriti e sopravvissuti, autorità, cittadini tutti, la campana ha finito di contare. 23 rintocchi, un tempo infinito, come quella torrida giornata d'estate, infinita anch'essa, quando fu proprio il tempo a fermarsi, mentre le cicale continuavano a frinire, offrendo il loro stridulo suono quale nenia per la cruda morte.
1: Da stamattina sono in vigore le nuove norme sugli autovelox che dovrebbero ridurre i ricorsi contro le multe. Le regole volute dal Ministero delle Infrastrutture impongono che i rilevatori siano visibili e segnalati almeno un chilometro prima per le strade fuori dai centri urbani. Stop ai controlli sotto i 50 km orari su quelle urbane e limiti rigidi sulla distanza minima tra due postazioni successive per evitare le cosiddette multe a raffica. Inoltre i dispositivi dovranno essere omologati e non soltanto approvati, lasciando la gestione delle postazioni fisse solo dove c'è un documentato tasso di incidentalità. Per una serie di associazioni che si battono per la sicurezza stradale si tratta di un via libera all'aumento delle velocità, che è tra le principali cause della mortalità sulle strade. Infine andiamo a Cuba. 5 anni fa le grandi proteste per la carenza di beni di prima necessità, aggravate dalle difficoltà dovute alla pandemia. Oggi, a 5 anni di distanza, le condizioni della popolazione non sono di certo migliori, ma per altri motivi. Alfredo Somoza.
8: Cuba arriva esausta e con un orizzonte buio al 5° anniversario della grande protesta ai tempi del Covid. Il governo di allora fu il primo a non capire la rabbia che bolliva nella società, dando prima ordine di reprimere per poi dare ragione ai manifestanti, ma senza riconoscere il loro diritto alla protesta. 1.500 detenuti, 700 processati, fu il saldo. Nel frattempo Cuba ha visto andare via 1 milione di giovani, lo strangolamento energetico e le sanzioni imposte da Trump hanno fatto il resto. Le timide riforme di Díaz Canel arrivano fuori tempo massimo e oggi a Cuba si fa fatica a mangiare. Sanità e scuola sono collassate. L'inesorabile fine dell'esperienza rivoluzionaria è diventata agonia e i cubani sono sospesi in un tempo indefinito e pieno di segnali difficili da interpretare, come quando nel mare dei Caraibi si attende un uragano.
1: E alle 13:17 si conclude questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Fabio Fimiani. La prossima edizione alle 15:30. Grazie a tutti, una buona giornata.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
3: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e è aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Nel 2014 pubblicano il singolo Il Computeretto con tra l'altro Valentino Bianchi dei Quinto Rigo al sax.
1: Nel 2015 il progetto però si prende una pausa, cioè ognuno segue il proprio percorso,
0: la pausa di riflessione,
1: la famosa come le coppie,
0: sono i coniugi, scusa.
1: E nel 2017 cosa succede? Luca Orsini pubblica un EP che lo porta a essere uno dei vincitori del premio May. E invece Marco Bassi
0: invece fa altro, suona al piano, si specializza, cresce anche a livello musicale e tra l'altro suona con alcuni nomi conosciuti come Vince Tempera, Mimmo Locasciulli.
1: Nel 2025 è l'anno invece che in cui loro si riuniscono, quindi la famosa reunion avviene anche tra di loro e registrano un EP dal titolo Seconde Nozze, anticipato dal singolo Piero. Mi fa molta simpatia il loro modo di...
0: Esatto, è vero. Anticipato dai singoli Piero e Sergio.
1: Bene, io direi che è arrivato veramente il momento di ascoltare la canzone perché dura parecchio e il tempo è poco.
0: Infatti stavo proprio dicendo quello, Piero e Sergio, di cui andiamo ad ascoltare Sergio.
1: Scusami,
0: mi ha interrotto sul più bello, ma
1: lui.
0: Sempre così. Sergio, i coniugi Orsini.
1: A voi. Via.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.

0: Eccoci, eccoci qua, ben ritrovati sui 103.100 modulazioni di frequenza insieme a Franco Paoletti che vi sta parlando. Eccoci qua e abbiamo aperto, avete capito certamente, con appunto questi omaggi a due personaggi veramente famosi che hanno segnato ovviamente il pop degli anni 60, 70, 80 e 90.
1: Ma qui la trasmissione sta diventando un necrologio, in domenica abbiamo dei tributi, mamma mia.
0: E non è finita, perché poi c'è anche il cantante di Johnny Hey Jazz, anche lui insomma ci ha lasciato in questi giorni, ha presente una settimana negativa, ecco, la mia è stata così. Allora abbiamo messo la sigla, regia.
1: E la sigla è già bene finita, rendiamola subito positiva iniziando Easy Pop, Paoletti.
0: Iniziamo con la sigla allora, regia. L'abbiamo già messa? Io la rimetterei, perché insomma parlare sul bianco non mi piace. Allora, ben ritrovati amici sui 103.100 modulazione di frequenza insieme a Easy Pop, puntata numero 28 di domenica 12 luglio 2026. Che dire, questa è la nostra estate con tanti brani che andremo a suonare, sono il meglio che abbiamo trovato questa settimana per quanto riguarda appunto la musica indipendente. Incominciamo subito con Gabriele Spira e ci presenta questo, dunque il titolo è Le persiane.

0: E dopo il momento commemorazione, un tributo a Bonnie Taylor e Peppino Di Capri, siamo partiti ufficialmente con la programmazione di oggi, domenica 12 luglio, anche oggi un bel caldino. Questa è la puntata numero 28 di Easy Pop, in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko sui 103.10 in FM. In sottofondo avete Gabriele Spira e Le Persiane Basse, di cui adesso Paoletti ci illustrerà il singolo.
1: Beh, abbiamo salutato coloro che sono sintonizzati via FM, ma ci sono anche altri modi per seguirci. Allora, ovunque voi siate, benvenuti a Easy Pop, dove appunto si ascolta tanta buona musica, soprattutto indipendente. Parliamo immediatamente di Gabriele Spira, che è al suo nuovo singolo Le Persiane Basse, tra l'altro è appena uscito per Aurora Dischi Universal. Questo arriva dopo il premio Umberto Bindi, che ha vinto poco tempo fa. Questa bellissima canzone, un po' jazz funky, un po' atmosfera intima, ci è piaciuta subito, devo dire che gli addetti ai lavori, insomma, già da un po' stanno seguendo attentamente, più da vicino, questo cantautore.
0: Direi che mai titolo fu più appropriato per la torrida estate. Le persiane vanno tenute rigorosamente basse in questo periodo.
1: Direi proprio di sì, è proprio così. Noi a questo punto voltiamo pagina, andiamo con la prossima selezione musicale ad appannaggio di Andrea Cardia, Ti porterò al mare.

0: molto estivo questo brano che ci propone, che lo ci propone Andrea. Cosa fa? Mi fai gli scherzi? Andrea Cardia mi toglie il fatto. È tremendo, Paoletti. Allora, Andrea Cardia, ti porterò al mare. Direi che è il momento non solo di portarmi, ma di andare direttamente al mare.
1: Lei bolognese deve portarmi al mare, lo sappia, lo sappia. Allora, mentre noi qua scherziamo perché il caldo ci fa così, ci fa questo effetto, noi parliamo immediatamente di Andrea Cardia, che è praticamente è giunto al secondo singolo ufficiale, anche se lui diciamo la musica la mastica da tanto tanto tempo, perché la chitarra è entrata nella sua vita fin da giovanissimo. Ebbene, questo è il suo secondo singolo ufficiale dopo il grande successo di quest'inverno con Sushi. Questo ti porterò al mare, mi sembra proprio il così il periodo, il momento giusto per questo brano che è assolutamente estivo. Ovvio che tra i suoi preferiti il cantautore cita Vasco Rossi ovviamente, ma anche Antonello Venditti e tanti altri cantautori. Lui vuole fare questa strada e mi sembra più che ottimo, visto che comunque della buona musica ne abbiamo sempre bisogno.
0: E noi lo lasciamo portare al mare, non lo fermeremo certo noi.
1: Assolutamente no, mentre qui vanno a palla i nostri, stavo per dire termosifoni, invece no, sono ventilatori. Cosa facciamo, regia? Passiamo la palla a chi abbiamo qui. Massimo De Simone ci presenta questa Terrastronave. Ascoltiamo.
2: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti.

0: Beh, il testo non è mica banale di questo Simone e la sua terra astronave, Simone, no, Massimo De Simone, ho confuso il nome col cognome.
1: Sì, spesso facciamo poi così, uno sbaglia e prende lucciole per lanterne, in realtà è appunto il nome di questo cantautore, è Massimo De Simone, arriva direttamente da Roma o giù di lì, insomma, tanto per capirsi, dal Lazio, e la sua produzione artistica parte nei primi anni 2020 su Di Giù, Super Giù, e quindi praticamente incide diversi singoli e poi scrive addirittura e ha una produzione per il cinema e per la TV, è un produttore e anche arrangiatore, e in questo caso insomma è uscito il suo nuovo singolo con temi scientifici e astrofisici di cui lui tra l'altro si occupa, ma non si occupa solo di questo ma anche di tanto spettacolo, che dire, se sono rose fioriranno anche per lui, è già conosciuto agli addetti dei lavori, quindi insomma tant'è che abbiamo voluto proporlo anche noi. E a questo punto, tra i graditissimi ritorni dell'estate 2026, ritorna Loren, quello scritto con Lor e il 3 e la N, Loren, quindi ci presenta questo Che Male.

0: Loren, finalmente un nome che siamo riusciti a pronunciare correttamente con il suo singolo Che male Paoletti.
1: Sì, noi lo ricordiamo per alcuni singoli come Cobalto, che abbiamo suonato anche noi qui a ovviamente Easy Pop, ma anche all'inizio proprio dell'anno, quando praticamente ha voluto lanciare l'omaggio Ornella Vanoni con L'appuntamento, e arriva adesso la sua canzone per l'estate 2026 che si intitola Che male, e devo dire che è molto brano, è molto bello, è riuscito. Dopo l'esperienza sanremese dell'aprile 2024 con Galassia, ritorna, era il suo primo album, ritorna con questo singolo per l'estate 2026, e devo dire che la voce c'è, lui è bravo, è bello, è che dire, tiene bene lo spettacolo e la scena, quindi se vi capitasse andate a guardarlo nei festival vari dove lui si esibisce. Detto ciò, regia, velocemente andiamo con la prossima selezione musicale, vero?
0: Scusi, ma il festival bar non c'è più, Coletti, saranno delle feste di paese, ma non il festival bar.
1: Perché ho detto festival bar e mi sono confuso, un lapsus, vabbè, però è un lapis, come diciamo qua. Allora, mi scuso ovviamente, ci sono tutte le feste di piazza e quant'altro, sicuramente in qualche centro commerciale oppure insomma in qualche festival locale ci sarà anche Loren. E a questo punto un altro protagonista per quanto riguarda la musica,

0: Aurora Sebastiani e la sua Sale in questa domenica veramente di fuoco, dove tra un po' sta per giocare Sinner.
1: Ah sì, oggi gioca Sinner, eh? Non lo so, perché non seguo né i mondiali per scelta e nemmeno appunto il tennis, voglio solo ascoltare i risultati. Va bene, allora detto ciò, abbiamo Aurora Sebastiani ancora in sottofondo, che è una giovane artista di soli 17 anni ma sta bruciando le tappe, vincitrice se non sbaglio di una rotonda blu, che è un diciamo un nuovo premio che a livello nazionale sta così attirando anche gli addetti ai lavori per giovani talenti. Il suo talento appunto non passa inosservato ed è, devo dire che sta già cominciando a farsi conoscere nei vari festival e nei tour radiofonici. Detto ciò, questo è il suo primo singolo ufficiale e anche noi vogliamo tenerla a battesimo con Sale, appunto Aurora Sebastiani. E a questo punto direi di voltare pagina, regia.
0: Ah, adesso viene una delle mie canzoni preferite in formato cover, annunci pure lei, Paoletti.
1: Ah sì, vedo che ne arriva Giacomo Sebastiani che ci presenta I Giardini di Marzo.

0: Paoletti, non usciamo da questi anni e da queste cover, eh?
1: Assolutamente così, sia con prima abbiamo ascoltato Peppino Di Capri, abbiamo ascoltato Bonitalia, ascoltiamo Giovedì di Marzo. Beh, insomma, io penso che canzoni così intramontabili, così non rimarrà poi molto di questi ultimi anni, mi sa. Allora, bando alle ciance, parliamo di Giacomo Sebastiani, che è un imprenditore romagnolo con la passione della musica. Pensate un po', la sua passione della musica l'ha portato a The Voice Senior 2021 e da lì è stato un crescendo, perché lui sì, sa cantare, tant'è vero che sono usciti diversi singoli e anche appunto delle cover. Questa volta ha inciso questo Giardini di Marzo proprio per questo evento e per l'estate 2026, ma attenzione, perché lo potrete vedere per un concerto di solidarietà il 16 giugno presso il padiglione di Lugo, sì, in provincia di Ravenna, e si svolgerà per il concerto per gli amici di Jack. Io ve l'ho detto, ci sarà anche Ricky Portera, ma anche tanti altri protagonisti, e a questo punto voltiamo velocissimamente pagina, regia.
0: Allora Paoletti, adesso questa canzone la voglio dedicare a lei, ce la propone Seltasam, è il titolo, è tutto un programma, giornata.

0: ma chi è che nella sua vita non ha mai avuto una o più giornate di
1: guardi, la mia è stata una settimana che non la racconto, altro che è merda. Allora, si chiama proprio così, giornata di merda. Questo è il singolo di Il Selstam, che in tedesco possiamo dire suona come strano. Questo è appunto la traduzione in italiano. Lui è popolarissimo per quanto riguarda i social, da TikTok ad altri social, e si sta costruendo una sua fama proprio un po' strana, un po', come dire, un po' sottotono, però insomma lascia la traccia. Arriva da Roma e ha già diversi singoli, e con questo spera proprio di essere il brano del 2026 per quanto riguarda i ragazzi, i giovani.
0: L'esora è volata, Paoletti, dobbiamo chiudere questa prima parte,
1: ma non andate via, ovviamente rientriamo fra pochissimo. Re-listening to Radio City Fujiko Easy Pop.
2: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
7: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Oh, oh, oh, quanto mi manca l'altra sigla, Per time we try to contact you by radio, no response. Mi manca moltissimo, Paoletti.
3: Sì, sì, certo, anche al sottoscritto manca, ma ritornerà sicuramente per la prossima stagione. Questa mi ricorda proprio l'estate, perché fu anche la sigla, pensi un po', sono le memorie storiche, questa era la sigla di Disco Ring Estate, tante tanti estati fa. A proposito di estate, ben ritrovati in quella che è la seconda parte di Easy Pop. Dove siete? Tutti spiaggiati, come si suol dire, tutti a casa, in piscina, ma... scriveteci un po' al 33 180 94 94 che state facendo. Magari ci ascoltate sorseggiando un caffè, una bella bibita ghiacciata, vabbè. Allora, per quanto riguarda la seconda parte, cominciamo immediatamente con un'artista che non è nuova ai singoli, perché ne ha già così preparati alcuni. Questo è il suo nuovo, si intitola Ciclone, lei è Clotilde.

0: Siete all'ascolto di Easy Pop, 100% musica indipendente per rinfrescarvi in questa calda domenica estiva di oggi, domenica 12 luglio, vero Paoletti?
1: Proprio così, sempre più caldo, ma noi ci pensiamo a rinfrescarvi con tanta buona musica, musica un po' sotterranea.

0: anche delle canzoncine che a prima vista possono sembrare sciocchi, hanno dei testi interessanti. Per esempio, questa canzone cita Edwin Powell Hubble, che è nato nel 1889 ed è morto a San Marino, ed è noto per la legge empirica dello spostamento verso il rosso, oggi nota come legge di Hubble, che divide uno spazio-tempo isotropo in espansione. Quindi siamo di fronte a un astronomo scienziato, pensi lei, citato in questa canzone.
1: Ma guarda che cantautori questi artisti studiano, sono preparati, praticamente aspettano solo il là delle case discografiche che si accorgino di loro e niente, praticamente parliamo di Lucine, che è nato nel lontano giorno della liberazione del Kuwait. Sarebbe bello vedere quando è stata, insomma, questa liberazione del Kuwait. Ha passato il fiorfiore dei suoi 20 anni praticamente come bassista e arrangiatore, finché nel 2024 inizia così a scrivere un album e a licenziarlo, e appunto esce il suo primo album, si intitola Gente Brava e Care Cose, è uscito nel giugno 2024, e da qui esce proprio il personaggio Lucine, che prosegue con questo nuovo singolo che è assai divertente, è un po' stile Elio, insomma.
0: Intanto l'aggiorno, sono andato a cercare ovviamente tramite internet e il web. Il Kuwait è stato fantomaticamente liberato, perché poi ci sarebbe da aprire un dibattito, il 28 febbraio del 91 durante la guerra del Golfo.
1: In che anno, che non ho capito che lei parla così velocemente?
0: 1991.
1: Ah, era ancora l'altro secolo, va bene, pensavo un po' dopo, va bene. Allora, bando alle ciance, andiamo avanti con la prossima selezione, salutiamo anche Lucine e diamo la parola e la voce ad Alberto Conti, ci presenta questa Mantra.

0: luce da qualsiasi.
1: Beh, le canzoni di Easy Pop sono tutte belle, ma alcune sono più belle e questa mi piace davvero tanto, Paoletti. Adesso lei mi illustrerà su chi è questo signor Conti.
2: Beh, è un personaggio che è stato battezzato, se così vogliamo dire, è stato così amato, soprattutto accolto nel 2022 alla trasmissione Italia's Got Talent, dove si fa conoscere dal grande pubblico distinguendosi per la qualità della sua esibizione, ottenendo un'ottima accoglienza da parte dei giudici che l'hanno proprio coccolato fino praticamente alle finali. E poi di lì si sono accorti di questa voce che dice che praticamente c'è qualche produttore che si è fatto avanti e dopo diversi singoli adesso sta lavorando al suo album di debutto che si intitolerà Sogni in svendita, che conterrà anche questo bel pezzo dal titolo Mantra. Complimenti vivissimi ad Alberto Conti, che abbiamo già suonato qui in passato. La prossima selezione musicale vede il ritorno anche di Cortese con Blockbuster.

0: mi ero perso ad ascoltare Cortese, la sua Blockbuster, perché è una canzone veramente raffinata. Intanto la volevo informare, lei e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, che il mantra che abbiamo ascoltato prima di Alberto Conti, dico bene, esatto, è uno strumento del pensiero, deriva dal sanscrito ed è composta dalle parole man, che significa pensare o mente, e tra, che significa strumento o protezione. Adesso invece lei ci parla di Cortese, di questo bellissimo brano, Paoletti.
1: Ma di Cortese, ma certo che ne parlo volentieri, perché sono un paio d'anni che si parla di lui, anzi un po' di più, perché chi vinse nel 2007, se non sbaglio, no, era il 2008, la prima edizione italiana di X Factor, furono una band, quella degli Aram Quartet, erano 4 o 5 cantanti molto molto bravi, ognuno ha preso una strada diversa, stile Take That, ed è un vero peccato. Fra i tanti c'era Michele Cortese, che poi andava appunto al Festival Internazionale della Canzone di Viña del Mar in Cile, vincendo anche questo show, possiamo dire così. È stato vocal coach all'interno di questo paese nel talent The Voice, e che dire, che insomma ha tutta una sua credibilità. Vincenzo Cortese ha già inciso diversi album e quindi insomma non c'è bisogno di tante altre presentazioni. Le presentazioni ne servono quando poi le emittenti, diciamo quelle più grandi, non danno spazio poi a voci così importanti, anche perché spesso TV e radio non vanno d'accordo, sono mondi paralleli, un po' come la discoteca magari e la TV. E quindi insomma va segnalato che appunto Cortese, quindi lo conosciamo benissimo ed è bravo, basta.
0: Prenda fiato, Paoletti, perché la vedo un po' in debito d'ossigeno. Adesso andiamo avanti con l'ennesima cover. A proporcela è niente po' di meno che Valerio Scanu con Zingara.

0: Beh, ho lasciato finire questa canzone perché la voce di Valerio Scanno è veramente eccezionale. E anche qui siamo un salto nel passato. Zingara era del 1969, appena controllato, Paoletti. Sempre più indietro andiamo.
1: Sempre Festival di Sanremo, è lui che il Festival di Sanremo lo ha vinto con in tutti i luoghi, in tutti i laghi, vi ricordate? Ecco, da venerdì 10 luglio ufficialmente è uscito praticamente Zingara come singolo, ma anche il suo nuovo album, che è tutto un programma, perché lui ha scelto delle tracklist importanti, insomma le canzoni che a lui piacciono e che praticamente potevano presentarsi benissimo a un Festival di Sanremo. Infatti si chiama appunto Il mio Sanremo. Dentro troverete dei pezzi fantastici ormai dagli Evergreen, da Ti lascerò a Spunta la luna del monte, poi ancora A parte te, poi insomma tanti tanti brani che hanno partecipato al Festival di Sanremo e non solo, che avrebbero potuto partecipare al Festival di Sanremo. Questo è il nuovo singolo di Valerio Scanu, il cantante ovviamente nato alla Maddalena, in Sardegna se non sbaglio, e conosciamo pochi, no, cantanti della Sardegna. Dalla Sicilia ce ne sono tantissimi, dalla Sardegna un po' di meno.
0: Eh sì, la Sardegna vive là un po' isolata purtroppo. Adesso cambiamo completamente genere, abbiamo il sesto e penultimo brano di questa seconda parte, Nuvo, che ci ripropone Sale, ma in Chill House Remix.

0: è praticamente nuovo, praticamente produce e fa musica da quando aveva 16 anni e da lì è nata appunto la voglia di studiare canto e di dare appunto lui stesso la voce alle sue opere, tant'è vero che inizia ad approcciarsi prima alla musica pop ma anche poi alla musica dance per un bel periodo, per poi ritornare insomma alla musica all'italiana, diciamo così, con questa selezione musicale è l'ennesima che va avanti dopo il singolo precedente Tra le mie felpe. C'è da dire che noi abbiamo ascoltato questo brano qualche settimana fa in versione normale, insomma in versione pop, diciamo così. Questa è la versione remixata e devo dire che ci ha colpito molto. Complimenti anche a questo personaggio che si chiama Nuvo, con l'accento sulla U mi raccomando, con Sale. A questo punto io direi do la palla al balzo a lei, perché qua ho bisogno proprio del suo inglese oxfordiano.
1: Intanto lei prenda fiato, abbiamo l'ultimo brano, il settimo di questa puntata numero 28, seconda parte, ce la propone Gisella Cozzo con un featuring Alfonso Johnson, Keep on Moving.

Ah beh, lo stile è un po' quello anche di Pino Daniele da una parte, ma anche per esempio della Bella.

0: Beh, insomma, avete capito, italo-australiana, una carriera che attraversa veramente 30 anni di musica, televisione, pubblicità. Questa artista, appunto, Gisella Cozzo, rende omaggio a Pino Daniele reinterpretando uno dei brani più rappresentativi delle produzioni anni 80 di questo cantautore napoletano. È il primo estratto dal suo album Musicante. Beh, che dire, che la voce c'è, è cresciuta tra Australia e Italia e devo dire ottimo anche questa performance per chi, a chi piace insomma il sound un po' international.
1: Sì, bella anche questa canzone. Qui chiudiamo questa puntata numero 28, direi, esatto, ogni tanto il caldo mi dà la testa. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato, salutiamo tutti e tutte, tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, vi diamo appuntamento domenica prossima, vi invitiamo ad ascoltare la puntata nel podcast che verrà pubblicato sul sito della radio www.radiostacugico.it, cartellina musica playlist, il nostro come quello dei redattori che le pubblicano. Bene, vi lasciamo la programmazione di Radio Città Fujiko, vi auguriamo una buona settimana, una buona domenica, forza Sinner! Niente, io saluto tutti, bye bye dal Bolognese Volante
0: e ovviamente da Franco Paoletti vi riaspettiamo qui sempre sui 103-100 modulazioni di frequenza Radio Città Fujiko. Bye bye da Franco Paoletti
1: e dal Bolognese Volante, già fatto, bye bye.

Avete ascoltato il C-Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

0: tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Va a Birreria La Locanda, via Treves 19. Ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
3: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerie alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officine Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pesti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officine Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: è diventato successivamente un educatore. Guardiamolo insieme.
1: Io sono Giorgio Pieri, mi trovo in questo momento a casa Betania, che è la casa di prima accoglienza per detenuti comuni, secondo il progetto CEC, che vuol dire comunità educante con i carcerati. In questa casa vengono le persone da tutte le carceri italiane, in particolare dalle carceri della regione Emilia-Romagna. Qui vicino a me Jürgen, che adesso vi presento la sua storia. Sono contento di presentare queste storie. È importante perché attraverso queste storie noi comprendiamo il valore del carcere e anche il valore delle cosiddette pene alternative. Allora, Jürgen, raccontaci un po' la tua storia.
2: La mia storia inizia con un reato molto grave, che è un reato di uxoricidio. Praticamente ho ucciso mia moglie quando ero ancora un ragazzo, avevo 24 anni. Una storia dura, anche triste, che mi ha portato in carcere proprio a una giovane età, che mi ha portato via tutto quello che avevo. È stata portata via mia figlia, ho perso anche l'affetto dei miei genitori, ho perso tutti gli amici che avevo e quindi mi sono ritrovato solo e abbandonato a me stesso. In una situazione
1: Mi permetto di
2: che
1: dirti che la cosa più grossa che hai perso era la tua ragazza,
2: mia moglie, sì, è stata la
1: tua
2: cosa, mia
1: moglie.
2: moglie, sì.
1: E come hai passato questo tempo in carcere?
2: Nel carcere ogni cosa brutta che mi veniva contro ero contento di riceverla perché mi meritavo tutto il male che mi facevano, quindi anche quando mi isolavano, quando mi parlavano male dietro, o me lo dicevano addirittura in faccia. Ero contento perché serviva a farmi sentire male, che io volevo star male perché quello che avevo fatto era male. E più la gente mi trattava in questo modo, e più io mi dicevo: sì, me lo merito, sì, me lo merito.
1: Ma in questo senso il carcere ti ha aiutato a comprendere veramente quello che è stato il tuo vissuto?
2: Il carcere sinceramente ha fatto molto poco, perché in 8 anni che ho fatto io non ho mai avuto contatti con psicologi e psicoterapeuti ed educatori. In 8 anni ho fatto, mi pare, 8 o 9 colloqui in totale, quindi non c'è stato un vero e proprio percorso oppure rieducazione come di solito si dovrebbe fare in un carcere. Ho fatto la maggior parte del lavoro, l'ho fatto tutto da solo, dove pensavo di aver fatto un buon lavoro, mentre invece non ho fatto assolutamente niente.
1: Ecco, partiamo da qui. Pensavo di aver fatto un buon lavoro, invece non ho fatto niente. Questo è, amici, un po' il rischio, cioè di illuderci che il carcere fa un buon lavoro. In realtà, purtroppo, il carcere spesso peggiora le situazioni. Diceva Vittorino Andreoli, questa è una frase che voglio ripetere spesso, che tra l'altro la trovate anche nel libro che ho scritto, Carcere l'alternativa possibile, nel convegno che abbiamo fatto con lui, disse a un certo punto: il carcere è una costosa inutilità. Perché? Perché chi va dentro, invece di elaborare la colpa per il reato che ha fatto, come in questo caso Jürgen, che comunque deve elaborare la colpa, è il motivo per cui è andato a fare un omicidio. In realtà uno diventa, si sente piano piano vittima di un sistema e non è capace di elaborare la colpa. Questo è uno dei motivi per cui dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre il carcere. Ecco, allora fammi capire cosa invece hai compreso, se hai compreso qualcosa di te all'interno di questa comunità.
2: In questa comunità, sono qui ormai da quasi un anno, ho riscoperto la mia persona, perché prima io mi martoriavo per ogni cosa, cercavo appagamenti, cercavo persone che mi volevano bene, che poi mi ha portato a commettere anche un altro reato poi.
1: Che reato hai commesso?
2: Persecuzione, lo stalking.
1: Dopo l'omicidio?
2: Sì, sono stato fuori circa 7 anni di libertà, dove ho provato a mettermi in gioco con un lavoro che andava bene, ma purtroppo sono ritornato nel mio paese, la mia città per me era stretta.
1: E sei stato condannato?
2: Sì, 3 anni e 6 mesi.
1: Quindi parliamo di un reato fatto dopo aver fatto 8 anni di carcere. E anche questo la dice lunga. Perché questo sta proprio a significare che se non andiamo a rimuovere nel profondo le cause che mi portano a commettere degli atti gravi, il rischio è di ricommetterli. E ti chiedo a questo punto, ma allora cosa spinge una persona a commettere un reato gravissimo, che è omicidio, e addirittura poi essere condannato per un altro reato? Quali sono state le pressioni problematiche che hanno dominato dentro di te?
2: La prima, per dell'omicidio, la paura dell'abbandono, perché avevo creato insieme a mia moglie il mio figlio, lo chiamavo il mio piccolo mondo quasi perfetto, e quando lei si voleva separare e io credevo in questa cosa, e quando lei ha detto che voleva lasciarmi,
1: senti,
2: mi ha provocato questo disordine.
1: Tante persone vengono lasciate dal proprio partner, come mai sei caduto a commettere un reato così grave?
2: Io ho sempre, da piccolo ho sofferto per il fatto che non c'era dentro casa l'affetto che volevo. Mio padre era un alcolizzato e mia madre non si interessava tanto né di me né di mio fratello, e quindi io questa cosa l'ho sofferta molto, avere un po' di affetto dalle persone, e quindi lo andavo a ricercare. E mia moglie, Federica, quando l'ho conosciuta da ragazzi, quindi siamo fidanzati, lei colmava questa mancanza, e quindi per me era tutto ciò che io desideravo più dalla vita. E infatti dopo, da lì è nato un bellissimo rapporto, poi una bambina, e poi ci siamo sposati, e quindi per me era il mio mondo. Però era forse un bene, un voler bene malato, non era un voler bene basato sull'amore vero e proprio, ma era più una dipendenza che avevo su di lei, perché era tutto ciò che desideravo, essere voluto bene, l'affetto, quello che mi è mancato di quando ero piccolo. E con tutta probabilità, quando lei mi ha chiesto il divorzio, ma perché voleva una vita diversa, forse il matrimonio gli andava stretto, non era più quello che lei sognava, e io non accettavo che lei mi lasciasse, quindi anche...
1: Ma lei ti ha chiesto il divorzio, hai detto prima, non so se amore o altro. Era amore o no quello che vivevi?
2: Io quella volta pensavo che era amore, ma dopo, riflettendoci su tutto quello che è successo dopo, era un amore, ma un amore malato, era dovuto solamente al mio appagamento personale.
1: Quindi lei è scappata da questo amore malato. Quindi se oggi uno ti dice, ma perché hai ucciso tua moglie, tu cosa dici?
2: Per il fatto che l'ho uccisa perché non volevo che mi lasciasse, perché avevo bisogno di lei a tutti i costi, e quindi non era non era un amore vero, ma era un amore alla dipendenza.
1: E la comunità come ti ha aiutato a prendere coscienza di questo?
2: Innanzitutto ti fa mettere in gioco, come è successo a me, che io, quando ho capito che la mia vita ormai sarebbe andata solo in un declino, ho detto basta, meglio fermarsi. Ho deciso di scappare dalla mia città e rifugiarmi qui per cercare il perché io mi comporto in questo modo. E quando sono arrivato qui ho iniziato a capire, ragionando su me stesso, anche mettendomi in gioco con gli altri, quando parli di te stesso, quando facciamo la cosiddetta sintesi, quindi devi raccontare tutto, domande di diverse persone, perché ognuno la vede in modo diverso. Quindi riesci un pochino... all'inizio poco, perché sei un po' spaesato, poi col tempo inizi a lavorare molto bene su te stesso, a parlare con gli altri, vedi il difetto dell'altro che te lo metti su te stesso e dici, ma anch'io sto difetto, quindi se aiuto lui poi aiuto me. E tutto dopo un susseguirsi di aiutare ogni persona che viene qui, aiuta l'altro, tu aiuti un altro, lui aiuta te stesso. E questo sono riuscito a capire l'errore che avevo fatto, che io all'inizio neanche lo vedevo poi come un errore così grande.
1: Perché non lo vedevi grande? Un omicidio?
2: Perché non mi reputavo proprio colpevole di quello che avevo fatto, nel senso che dice, però io l'ho fatto, ho ucciso perché, come dicevo prima, c'è stato una mancanza, un tradimento.
1: Cioè lei ti ha tradito?
2: Lei mi aveva tradito, e me l'ha detto quel giorno che era venuta a casa a parlarmi, io non mi aspettavo una cosa del genere. Mi ha detto, io ti ho tradito con il mio spacciatore, io sono rimasto così, è stato un dolo d'impeto e l'ho uccisa. Quindi c'era quasi una scusa per dire, l'ho fatto per questo motivo. Però in realtà invece poteva andare ben diversamente.
1: Quindi oggi dici, non mi posso più permettere il lusso della giustificazione.
2: No, sono colpevole, basta.
1: Jürgen, ti voglio chiedere brevemente, qual è lo strumento più importante che tu riconosci nella vita della comunità?
2: La comunità comunque a me ha aiutato anche a riprendere i contatti con i miei familiari, che mi ha aiutato moltissimo, perché io avevo litigato sia con mio padre che con mia madre, ma più che altro con mia madre, quella che ha sofferto un po' di più, che si interessava. E mio padre, come ho detto, essendo alcolizzato, si interessava poco della mia famiglia. E quando ho litigato per il secondo reato esattamente, mi sono ritrovato in carcere, mia madre con me ha chiuso i ponti e io di conseguenza, più testardo di lei, ho voluto proprio chiudere con lei in tutti i modi. E dopo circa 4 anni, quando sono arrivato in questa comunità, quando tu, Giorgio, mi hai detto devi riprendere i contatti con la tua famiglia, che era stato quasi un ordine imperativo, io l'ho chiamata il giorno del suo compleanno, che era il 20 dicembre, la prima chiamata, che la telefonata che ho fatto dopo 4 anni di silenzio, e da lì è ricominciato un bellissimo rapporto che tra me e mia madre c'è mai stato. Abbiamo ricominciato a parlarci, a raccontarci le cose che io gli ho tenute nascoste in tutti quei tempi. Ci siamo riappacificati, quindi ci siamo perdonati a vicenda. Io ho perdonato lei che non c'era, lei ha perdonato me del male che gli ho fatto. Purtroppo con mio padre non ho avuto questa possibilità, perché poco dopo ho iniziato a riprendere il rapporto con lui, e è deceduto poco dopo.
1: Quindi il punto della famiglia è un punto importantissimo, e il cammino del perdono e della riconciliazione va sempre fatto, perché avere la mancanza di contatto con una madre che soffre sicuramente per un figlio, vuol dire non riuscire a slegare tutti quei lacci che ti tengono incastrato nel male. Ecco, quindi questo è stato un passaggio molto importante per Jürgen. Ma tra gli strumenti della comunità, no? Qual è stato quello che ti ha aiutato di più?
2: Il fatto della responsabilità anche di essere un CSS, perché mi ha fatto mettere più in gioco.
1: Come dice Jürgen, lo ha aiutato a tirare fuori ancora di più quelli che sono quegli elementi del suo carattere che devono migliorare. Quindi di fatto i vari strumenti della comunità servono proprio per tirare fuori tutto il bene che è dentro di noi, perché noi siamo fatti di bene. Il male a volte è solo un particolare, che noi lo pensiamo tanto grande, ma è tanto il bene che è dentro di noi e che deve venire fuori da noi.
2: Ho programmato pochissime cose, ho preso tutto quello che mi dava la comunità e sono riuscito a sistemare tutto.
1: Ok, ma il futuro?
2: Il futuro sto pensando di rimanere qui, perché vorrei essere una testimonianza per le persone che arrivano, dicendo: ragazzi, se credete in questo progetto e lo fate per bene, funziona, e riuscite a trovare i vostri problemi, a prenderli, prendete le vostre debolezze e diventeranno il vostro punto di forza, che è una cosa importante, perché io so qual è il mio problema, lo sto scoprendo, ma grazie alla comunità, perché io per me non erano problemi, erano cose che io lasciavo lì, poi si sistemeranno.
1: Jürgen ha fatto questa scelta, almeno per un periodo, che noi benediciamo, perché il percorso alcune volte inizia proprio da questa scelta di donarsi agli altri, da questa scelta a volte che viene proprio nel volontariato, quindi fuori anche da un'esecuzione di pena. E dobbiamo anche dire che i più bravi operatori sono proprio loro, perché loro hanno sofferto sulla propria pelle cosa vuol dire stare in carcere, cosa vuol dire essere giudicati da tutti per un reato realmente grave commesso, ma cosa vuol dire anche potersi rialzare. Quindi noi benediciamo quello che ha detto Jürgen, e spero che così la trasmissione vi sia piaciuta. Saluto a tutte le persone ristrette che so che mi ascoltano, e quindi vi do appuntamento sempre su questo canale per la prossima volta.
3: Grazie a Giorgio, Pieri e a Jürgen per questa intensa chiacchierata e questo racconto. Ora facciamo un viaggio, ci spostiamo, andiamo nel sud Italia, andiamo a Cagliari insieme a Raffaele Crispo e a Elvis Ronzoni, che ci raccontano di questa splendida città, visto che è anche estate.
4: Carissimi amici, ben ritrovati per un altro appuntamento con Liberi di Viaggiare. E perché, come abbiamo detto tante altre volte, è anche bello e piacevole viaggiare solo e soltanto con la fantasia. In tante occasioni vi abbiamo portato in giro per l'Italia, dal nord al centro al sud, e questa volta dove vi portiamo? Vi portiamo oltre il Mar Tirreno, nella bellissima Sardegna, nella bellissima Cagliari, il capoluogo per l'appunto di questa isola incantevole, e soprattutto una città straordinaria, importante, città che è ricca di tradizioni e che ha alle spalle un'isola e un popolo così fiero delle proprie tradizioni, della propria storia e della propria cultura, che è il degno capoluogo per l'appunto di un popolo, il popolo sardo. Ma i cagliaritani sono anche molto fieri, e è anche la loro città è ricca di storia, è stata attraversata da tante invasioni, anche da nello tempore dai Fenici e poi dai Romani, che hanno lasciato delle tracce importanti per l'appunto della loro presenza, del loro passaggio, della loro purtroppo anche dominazione in quei luoghi. Abbiamo una bellissima necropoli, antichissima necropoli, e anche molti resti appunto di mura romane e un anfiteatro romano che in gran parte per l'appunto è venuto alla luce. Cagliari è una città bellissima, incantevole, una città meravigliosa, con un'esposizione straordinaria, stupenda, perché è rivolta a sud ed è poggiata, così come Roma, Lisbona, Praga e anche Istanbul, su ben 7 colli. Ma uno di questi è quello più importante, quello sul quale sorge il castello. Infatti noi la chiamiamo Cagliari, ma in effetti molti, la maggior parte dei sardi la chiamano Casteddu, proprio perché il monumento, il palazzo, l'emblema, quello più insomma significativo della città è per l'appunto il castello di San Michele, così bello, imperioso, che per l'appunto domina la città e dal quale per l'appunto ci sono delle vedute stupende, uniche, rivolte verso il porto e lo stagno di Cagliari. Però non dobbiamo anche dimenticare che seppur i sardi la chiamano Casteddu, noi tutti la chiamiamo Cagliari. Perché, direte? Perché per l'appunto i romani l'avevano chiamata Caralis e quindi per una traslitterazione è giunta a noi per l'appunto la parola Caralis e quindi Cagliari. Cagliari è una città singolare, particolare, perché non soltanto è il capoluogo della regione, ma raccoglie in sé quelle che sono le caratteristiche, le cose tipiche di un popolo intero. Ed è ricca di arte, di cultura, con dei musei e con dei teatri, cioè sia il teatro lirico che il teatro civico. È una città anche, dicevamo, piena di cultura, perché al di là dei tanti istituti e delle numerosissime biblioteche è sede di una università antichissima, pensate, sorta nel 1600. Dicevamo per l'appunto il castello, questo castello che lo ritroviamo anche sul Gonfalone, un castello a tre torri, molto bello, importante, ma oltre al castello un altro monumento importantissimo è il bastione di San Remi, dal quale spesso i cagliaritani si affacciano, ma anche i tanti turisti, per avere una delle vedute panoramiche più belle su questo arco naturale, su questo anfiteatro posto per l'appunto sul mare, che è la città di Cagliari. Città di Cagliari, che è caratterizzata anche dai colori tipici importanti che tutti noi sappiamo, il rosso e il blu, che sono anche i colori della storica squadra del Cagliari, una squadra nella quale ha militato anche Gigi Riva, un grandissimo calciatore che veramente poi è entrato nella storia di tutti quanti e nel cuore di tutti quanti noi italiani. Ma non è solo il rosso e il blu, abbiamo anche il rosa dei fenicotteri, che per l'appunto, cibandosi di gamberetti, rendono sempre più bella e viva la fauna del Poetto e anche dello stagno di Cagliari, e anche il giallo, il sole che per l'appunto bacia questa bellissima città. Una città dove ci sono anche delle chiese molto importanti, la Basilica di San Saturnino e poi la Chiesa di Santa Maria Assunta, ma soprattutto come non ricordare la bellissima Basilica di Santa Maria di Bonaria, che per l'appunto ha dato il nome anche alla città di Buenos Aires, che tanti anni fa, secoli fa, molti cagliaritani si trasferirono in Argentina proprio in memoria, in ricordo di questo santuario incantevole che si trova su una posizione strategica e unica, dettero per l'appunto il nome alla città che fondarono lì in Argentina come Buenos Aires, proprio dal nome della Madonna di Bonaria. La bellissima Cagliari è resa sempre più bella anche dai tanti monumenti importanti, oppure dalle bellissime fontane e dai tanti palazzi che la arricchiscono, soprattutto il centro storico, ma anche il lungomare, perché ecco il palazzo della regione, oppure il palazzo di città, molti sono in stile Liberty e tanti altri sono anche in altri stili, e la città veramente è famosa non soltanto nella propria regione, regione ma in tutta Italia per la propria cucina. Chi non conosce i malloreddus? I malloreddus sono una sorta di spaghetti che vengono conditi per lo più con il pesce o anche soprattutto con le vongole e con la bottarga, che è molto molto usata in quella zona. Ma poi ci sono anche le pizzette che sono dei doppi dischi che vengono per l'appunto all'interno, ci si mette del sugo di pomodoro con dei capperi e sono squisitissime. Oppure possiamo parlare anche delle panadas, ma dulcis in fundo, come non ricordare appunto le seadas che sono, ecco, molto gustose, molto saporite, che una volta fritte vengono poi anche così condite con del miele, veramente delle bontà, come pure i papasinu. I papasinu poi sono quei dolci tipici che si portano anche al di là dell'isola e si portano anche in continente. Poi voglio portare anche i sapori e i colori della gastronomia cagliaritana. Cagliari, per la sua posizione, offre per tutto l'anno un clima mite e temperato, con delle estate abbastanza calde e talvolta anche un po' siccitose. Però a Cagliari vale sempre la pena andare per poterla così apprezzare, visitare e al tempo stesso anche, come dicono appunto i cagliaritani, ci sono delle presenze strane che albergano in questa città. Sembra che all'interno del castello ci sia una nobildonna che tutte le notti dà vita ad un fantasma che poi gira per l'appunto per il centro della città, in particolar modo del centro storico. Oppure, ecco, un'altra curiosità è che nel bastione di San Remi c'è per l'appunto un rifugio antiaereo che è stato utilizzato appunto anche durante la Seconda Guerra Mondiale e che tuttora viene invece utilizzato per fini soprattutto di carattere storico, artistico e culturale. Ma concludiamo questa nostra bellissima pagina dedicata a Cagliari con un modo di dire tipico proprio cagliaritano e che dice per l'appunto: andai o mari e non aggattai mango l'acqua, cioè andai al mare e non trovai e non presi nemmeno l'acqua. Questo sta a significare quando spesso e volentieri può capitare un insuccesso o una qualcosa che per l'appunto non giunge a buon fine e che noi per l'appunto, cosa assurda, cosa quasi impossibile e incredibile, andiamo al mare e non troviamo nemmeno l'acqua da portare indietro. E quindi adesso vi salutiamo, anzi, come dicono i cagliaritani, ci scuseranno se la pronuncia non è corretta, fai sincruzzat, nel senso facciamoci il segno della croce, perché sembra quasi incredibile, sembra una vera e propria meraviglia il fatto che siamo riusciti ad arrivare a portare, ecco, in porto anche questa nostra pagina dedicata al capoluogo della Sardegna.

0: conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pasti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Siamo vicini alla pausa estiva di agosto, ma c'è ancora spazio per le playlist. Quindi, come ogni prima parte, via la musica, buon ascolto.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
6: Seconda parte di Let's Talk More Rock. Seconda parte ancora piena di musica e novità. Come sempre, io vi lascio qui, lasciandovi con il solito buon punk rock a tutti.

0: AWS Nicola Fratoiani.
1: È l'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella MAGA, che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma diciamo meno evidente del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
0: Questa cosa arriva, questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump, in realtà.
1: Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata legato diciamo alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido alle scelte di fondo, questo allontanamento non c'è mai stato.
0: Tre persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rahma Abdelaziz, il 19enne ucciso ieri notte a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema sono stati diversi gli episodi di violenza che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro ventenne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse partecipato anche Abdelaziz, ucciso questa notte, aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso dell'Aler. Sentiamo il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri. Servono azioni concrete delle istituzioni per sottrarre i ragazzi alla strada, ci dice.
2: Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, sta facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni stiamo insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere i porti sempre aperti, per fare questi compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo. È ovvio che detto questo, i ragazzi difficili ci sono sempre stati. Il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia, bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fa niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se si lasciano così, le situazioni può solamente peggiorare. Non può uno curarsi da solo, se un malato non riconosce la malattia, se non fa curarsi. È ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. Due settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri due, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
0: Gli Stati Uniti nel pomeriggio tornano a colpire l'Iran dopo gli scambi di colpi della notte. I media locali riportano la notizia di esplosioni a est di Bandar Abbas e sull'isola di Keshm nello stretto di Hormuz, stretto che l'Iran afferma di aver chiuso nella notte, una dichiarazione smentita dal presidente americano. E pochi minuti fa il Kuwait ha denunciato attacchi a tre posti di frontiera e a una piattaforma petrolifera offshore, senza specificare la provenienza dei colpi. Sentiamo Farian Sabai.
3: Per i Pasdaran, lo stretto di Hormuz vale più di 10 bombe atomiche, lo ha dichiarato un generale dei Pasdaran. L'Iran controlla lo stretto e non molla ed è ancora guerra in Medio Oriente. I Pasdaran hanno colpito con un drone dapprima un mercantile, stava cercando di passare nello stretto di Hormuz, nel corridoio sud di pertinenza dell'Oman, con il meccanismo di tracciamento spento. Le autorità dell'Oman hanno soccorso i 23 membri dell'equipaggio, uno è disperso. Si tratta del GFS Galaxy, una nave porta container che batte bandiera di Cipro. In un secondo momento, sempre oggi, Pasdaran hanno colpito un'altra nave e tentava di passare nello stretto di Hormuz senza rispettare i termini dell'accordo con Washington, che prevedono di non pagare pedaggio per 60 giorni ma di coordinarsi con Teheran. In risposta, negli ultimi giorni gli americani hanno bombardato 140 obiettivi militari e civili in Iran. Di pari passo, i Pasdaran hanno lanciato missili sulla base militare statunitense in Qatar, sulla Giordania, sugli Emirati, sul Bahrain, ma anche sul suo alleato, l'Oman, per distruggere le basi di appoggio logistico delle portaerei americane nel porto di Duqm. Oggi l'Iran ha dichiarato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, mettendo così in discussione il memorandum di Islamabad firmato il 17 giugno con Washington.

0: professa all'Università di Bologna. Non abbiamo un problema con questa registrazione, quindi se riesco ve la ripropongo più tardi. Vediamo adesso l'Ucraina. Il presidente Zelensky, dopo aver chiesto alla prima ministra Yulia Shiridenko di dimettersi, ha incontrato alcuni possibili candidati per sostituirla. Si tratta del sindaco di Kharkiv, dell'amministratore della compagnia statale Naftogaz e degli attuali ministri di difesa ed energia. Quest'ultimo, Denis Shmyhal, ha guidato il governo precedente dal 2020 al 2025. Il motivo della decisione di Zelensky non è noto, ma lui ha parlato della necessità di trasformare la strategia politica del paese, sia per quanto riguarda le vicende interne, sia in riferimento ai rapporti con l'estero, e ha annunciato cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine. Salvini è riuscito in uno dei suoi intenti tagliare gli autovelox in Italia, dove non è arrivato Fleximan che li tagliava fisicamente, è arrivato lui con il suo decreto che ne ha falcidiati il 25% per effetto di regole molto più rigide rispetto al funzionamento. Le associazioni che si battono per la sicurezza stradale dicono che si tratta di un via libera a chi vuole correre sulle strade, nonostante la velocità sia una delle principali cause di morte e di violenza automobilistica. Sentiamo Stefano Guarnieri dell'associazione Lorenzo Guarnieri Onlus.
1: Decreto Salvini ovviamente insomma non risolve molto, anzi direi che a livello italiano spegne circa 1200 autovelox su 4000, quindi più di uno su quattro, e quindi insomma riduce sicuramente il controllo della velocità e quindi da questo punto di vista diminuirà sicuramente la sicurezza sulle nostre strade. Noi siamo fra l'altro uno dei paesi pochi autovelox rispetto ai chilometri percorsi e rispetto anche al numero di abitanti. Insomma, poi si continua a dire che ci sono 13.000 autovelox, in realtà non è mai stato così, sono circa 4.000 e 1.200 di questi verranno spenti. E probabilmente continuerà a esserci una sequela di ricorsi e questo decreto varrà soltanto per quei nuovi modelli che verranno approvati nel futuro. Insomma, io credo che sia il solito, come dire, pastrocchio all'italiana fatto apposta per far sì che la velocità non si misuri e per andare incontro a quell'elettorato che vuole andare veloce in macchina e percepisce la velocità in macchina come una libertà personale da non toccare mai, anche se fa morire qualche persona. Quindi purtroppo si torna indietro e non si va avanti nel migliorare la sicurezza sulle nostre strade.
0: Ecco la professoressa Baritono sulla morte del senatore Lindsey Graham.
2: Il numero in Senato era un numero comunque già a rischio per tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con la presenza di repubblicani che in alcuni casi hanno dimostrato di avere autonomia rispetto a Trump. Sono naturalmente la morte di Lindsey Graham e la malattia di Mitch McConnell costituiscono un elemento di preoccupazione per il Partito Repubblicano, che ovviamente non potrebbe avere i numeri per contrastare una efficace opposizione democratica. Rispetto a Lindsey Graham, proprio per la figura e per la statura di Lindsey Graham, questa è una perdita per il Partito Repubblicano e per Trump, perché Graham era un senatore di lungo corso, anche se nel 2016 era stato un avversario di Trump, in realtà poi era diventato uno dei suoi alleati più fedeli, e soprattutto proprio per la esperienza in Senato. Graham, che aveva presieduto due commissioni, quella sulla giustizia e quella sul bilancio, aveva anche dimostrato di saper spendere questo suo capitale politico proprio per favorire la traduzione in leggi di proposte dell'amministrazione Trump, soprattutto su materie come quella dell'immigrazione o quella della tassazione, in cui c'erano delle divisioni importanti all'interno del Partito Repubblicano. Ecco, la mancanza anche di figure esperte potrebbe essere un elemento importante da tenere presente per l'amministrazione Trump.
0: È corso la finale del torneo di tennis di Wimbledon. Yannick Sinner e il tedesco Zverev stanno giocando da quasi 2 ore e mezzo. Per ora la sfida è molto equilibrata. Sia il primo che il secondo set sono finiti in tie break. Il primo lo ha vinto Zverev, il secondo Sinner. La nazionale di calcio italiana riparte da Paolo Maldini. La bandiera del Milan e della nazionale È stata scelta dal nuovo presidente della FIGC Malagò come direttore tecnico, un ruolo che gli consegna le chiavi della gestione delle scelte strategiche di tutto il settore, dalle giovanili alla prima squadra. Maldini ha scelto di farsi affiancare dalla ex stella del Brasile, Leonardo. Sentiamo Valerio Moggia di Pallonate in Faccia.
3: Maldini ha dimostrato, come dicevi tu, al Milan di essere comunque un dirigente competente, soprattutto nella scelta di giocatori da acquistare a basso costo, da valorizzare quando sono giovani e poi appunto farli crescere diventando giocatori importanti per la prima squadra, cosa che però non potrà fare in nazionale. E quindi bisognerà vedere, cioè il lavoro che avrà davanti è completamente diverso, comunque in buona parte diverso da quello che ha dovuto fare al Milan. Ci sarà da capire chi sarà l'allenatore, che già questa è una bella gatta da pelare, perché si parla di Roberto Mancini o di Antonio Conte, che sarebbero due ritorni abbastanza controversi, perché entrambi non se ne sono andati benissimo dalla nazionale. C'è anche chi dice Pep Guardiola, che ha finito la sua esperienza al Manchester City e che però ha un ingaggio che nelle ultime stagioni era di circa 25 milioni di euro lordi all'anno, che non credo che la FIGC sia in grado di pagare, quindi bisognerebbe capire quanto è credibile questa idea di Guardiola sulla panchina dell'Italia. E poi resta il fatto che bisogna capire cosa non ha funzionato in questi ultimi 8 anni. Bisognerà capire se nel frattempo è stato fatto un buon lavoro nei settori giovanili, che ancora non abbiamo visto perché questi giovani si stanno formando e li vedremo solo tra qualche anno, oppure se ancora siamo indietro. Si è parlato molto del mondiale delle diaspore, cioè tante squadre, specialmente extraeuropee, che prendono giocatori figli dell'immigrazione nel mondo. Quasi la metà dei giocatori che partecipano al mondiale sono europei, molti giocano in squadre africane o latinoamericane, centroamericane, sudamericane a volte. Nessuno di questi è italiano.
0: 19:45 è tutto per questa edizione del Giornale Radio, realizzata da Virginia Platini e Luigi Ambrosio. Le notizie ritornano alle 22:30. Buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Popolare Network.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: こんばんは皆さん。さあラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろんデラウリス、いつも、そしてオッシディアナと時々ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ。わーわーわーわーわーわーわーわーわーわー。Ebbene, sì, ci sono, sono qui live in un fornelletto qui acceso in radio e no, vabbè, c'è anche un ventilatore. Allora, io sono De Lauris, questo è Please Kill Me, non avrebbe dovuto esserci, ma ci sono. Io se posso vengo sempre anche in estate. Non c'è Nico, non c'è Ossidiana, ma ci saranno prossimamente. La puntata di stasera, per motivi miei che non rivelo a nessuno, cioè chi mi conosce lo sa, ed è tutta interamente dedicata a Brian Ferry, anche se è un tema un po' particolare, un po' strano, diciamo, per questo programma. Non è esattamente, no, non perché non piaccia, ma perché insomma in genere facciamo cose un po' più ricercate. Brian Ferry invece è un cantante, compositore che ha venduto 30 milioni di dischi nella sua vita in 50 anni di carriera. E insomma, in genere io cerco sempre di scegliere cose un po' più alternative, un po' più di nicchia. Abbiamo dato spazio anche a tanti gruppi locali, continueremo a darne, oppure anche gruppi che vengono da paesi strani, particolari, che non sono anglofoni. Però stasera lo dedico a Brian Ferry e comincio subito con questo pezzo. Sapete che Brian Ferry è cantante dei Roxy Music, il gruppo che veramente ha costituito uno dei pilastri di un certo tipo di musica. Viene definito glam rock, ma insomma è molto di più. E questo è uno dei pezzi più famosi, quelli proprio che il primo che ti viene in mente è Virginia Plain.

0: name? Virginia Plain?
1: What's your name? Virginia Plain. E questa Virginia Plain, insomma, andrò a vedere che cosa vuol dire. Allora, Brian Ferry ha fatto tantissimi album sia da solo che con Roxy Music insieme, ha lavorato un po' insieme a tutti, ha fatto anche un'audizione per i King Crimson, cioè veramente all'inizio c'era anche Brian Eno nei Roxy Music. Insomma, se vi sentite sole e voleste mandare un messaggio, io sono qua, posso rispondere, 333 180 94 94. Ha fatto anche diversi album di cover, però un primo album di cover che ha fatto si intitolava This Foolish Things, ed è un album dove ci sono tanti pezzi anche molto molto vecchi. E quindi io vi mando adesso l'origine, quello di Brian Ferry, e poi dopo vi manderò anche invece un'altra cover molto, molto famosa, e questa è This Foolish Things.

Queste folli cose mi ricordano di te. Beh, un pezzo molto romantico, e comunque Brian Ferry, devo dire che ha fatto dei pezzi veramente molto romantici. E questa canzone è una canzone molto vecchia, che adesso non vi dico, perché sinceramente i primi autori non so neanche chi siano, e scusate l'ignoranza, però è stata cantata da Ella Fitzgerald, e io adesso vi propongo la versione di Billie Holiday, sempre lo stesso pezzo ma un po' più vecchiotto.

Questa era Billie Holiday. Allora, beh, grazie Polly per il messaggio. Mi chiede se abbiamo parlato del TAC, sinceramente non so come si pronuncia, TAC-AQOR, che è TAC-QAQOR, questo incrocio tra l'hardcore e l'Islam. Sì, ne abbiamo parlato abbondantemente perché insieme a Ossidiana abbiamo fatto diverse trasmissioni con la musica iraniana, la musica poi anche con varie contaminazioni. Ci sono delle cose veramente molto interessanti anche in campo algerino, tunisino, veramente insomma, la musica turca. Abbiamo parlato molto anche della musica turca e tutte le varie contaminazioni, però io purtroppo questo libro Slam Punk non ce l'ho ancora, non, mi manca, pecca mia perché avrei dovuto cercarlo già da un po'. E quindi, beh, magari ne riparleremo ancora, spero anche con Ossidiana che ultimamente non si fa vedere molto. Intanto continuo sempre con questa, invece questo tema di Brian Ferry della serata, che è un po' diverso dai soliti temi di questa trasmissione. E comunque, se volete mandare un messaggio, io sono qui 333 180 94 94 e vi mando un altro pezzo di questa raccolta di cover che si intitola These Foolish Things, che è comunque del 73. E questo pezzo veramente struggente che è Piece of My Heart.

Beh, forse qualcuno si ricorderà la versione di Janis Joplin. E beh, adesso vi mando anche quello, ovviamente. Questo però è un pezzo che è uscito per con la voce di della sorella di allora Ella Fitzgerald, no, vabbè, c'è sempre un po' di, allora, Piece of My Heart è uscito per da composto da Erma Franklin, che era la sorella di Aretha Franklin, quindi insomma un pezzo soul, è un pezzo del 67, e poi a noi c'è rimasta questa versione fatta da Janis Joplin, e adesso vi mando.

appunto era Janis Joplin, anche lei ha fatto questa cover, tra l'altro con questo timbro, insomma tutti conosciamo Janis Joplin, siamo venuti su con lei. Adesso c'è la pubblicità, ma vi voglio mandare questo pezzo che c'è sempre nella raccolta.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
8: Ed eccoci dopo la pubblicità, sono tornata, qui sono De Lauris, siete sempre all'ascolto di Prischime su Radio Città Fujiko. Io sono qui dal vivo, anche se non avrei dovuto esserci. Il numero per eventuali messaggi è 333-180-94-94. Ho dedicato l'intera trasmissione a Brian Ferry per motivi miei personali, non perché sia un genere che ascoltiamo normalmente. Non perché non ci piaccia, ma perché preferiamo dare spazio a cose più alternative. Però mi ha colpito anche questa raccolta di cover song intitolata This Foolish Things del 73, per cui ho deciso di mandarvi la cover fatta da Brian Ferry, ma anche altre cover fatte da non necessariamente la prima. Come per esempio è stato questo I Love How You Love Me, e adesso invece vi mando invece quest'altra cover, e così per variare un po', eccola qua.

Vabbè, queste erano le Paris Sisters, è un'atmosfera un po' così. Però adesso vorrei un po' staccarmi da questo e andare su un pezzo dei Roxy Music, Do the Strand.

River of Salt, cioè un fiume di sale che sapete che le lacrime sono salate, quindi è il motivo per cui c'è questo fiume di sale, è perché questa persona, il cantante, insomma la storia parla di qualcuno che sta piangendo molto. Sono tutti brani, ma alcuni Trappalacrime, altri semplicemente molto romantici. Spero che a qualcuno, magari in macchina adesso, crei un'atmosfera così un po', come dire, un po' romantica, un po' dolce, e andiamo avanti con questa Baby I Don't Care.

0: Ok.
1: Ok, siete sempre all'ascolto di Radio Città Fujiko, vi mando un altro pezzo, questa volta dei Roxy Music, Jealous Gay.

È molto romantico questo Jealous Guy di Roxy Music, pezzo veramente struggente. Spero che vi accompagni la serata così, in tono molto romantico, insomma languido, visto che fa tanto caldo, si fa un po' fatica a muoversi. Adesso vorrei continuare, visto che prima vi ho mandato il pezzo I Don't Care, vi ho mandato la versione di Brian Ferry. Io ho un po' di cosine, quindi faccio un po' fatica a scendere perché manca poco alla fine della puntata, e quindi avrei voluto mettere su questo pezzo dei Melvins, che è una cover dei Roxy Music, che In Every Dream, Home, Heartache. O ve ne mando un pezzettino, perché sennò è troppo lungo. Vabbè, mando un pezzettino.

servant. The cottage is pretty, the main house a palace.

Devo un pochino sfumarlo perché è molto bello, però questo brano ha anche un significato molto importante perché parla dell'amore verso una bambola gonfiabile ed è una critica all'opulenza della società, quindi insomma anche qualcosa di molto interessante, però siccome devo chiudere. E volevo chiudere assolutamente con un brano, un'altra cover, un brano. Ho aperto con Virginia Plain, vorrei chiudere con Virginia Plain e la cover ovviamente fatta dai di Spitz Energy. Eccola qua. E con questa vi saluto e buona serata e buone cose.

0: è in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: su lasvoltabologna.it.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it. Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Hello, I'm Russell from Editors, and Editors always enjoy listening to Radio Cheetah for Gico. It's wicked.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Domani.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.